0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Buongiorno.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 5 e 59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 9 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, pare proprio che in questi giorni tu non possa restare fermo un attimo, il che è un bene anche perché i progetti sono tanti, le missioni da compiere sono anche piuttosto complesse, ma con Giove e Saturno favorevoli puoi andare oltre ogni ostacolo. Il segno del Toro oggi accoglie la Luna nel proprio spazio, Venere torna favorevole. Quindi non dico che tutte le coppie che hanno bisticciato riusciranno a fare pace in un giorno, però chi ha vissuto una piccola crisi da oggi vedrà le cose in maniera diversa. Novità. Gemelli, un po' di tensione si legge proprio in amore, nei rapporti che di recente hanno peccato di presunzione o mancato di dialogo. Una raccomandazione, cerca di chiarire al più presto quello che non va e non rimandare nulla al weekend. Cancro, Sole e Mercurio nel segno annunciano nuove imprese. Di che tipo sono? Probabilmente innovative, ed ecco che qui c'è una grande voglia di fare, un fermento che bisogna coltivare e al tempo stesso una grande ansia, la paura di non riuscire. Eppure, guardando le stelle di questo periodo e anche del futuro, non ci sono dubbi, avrai successo. Va meglio rispetto a ieri, la Luna è tornata favorevole. Leone, se tra oggi e domani ci sono dei provocatori, dei seccatori attorno, cerca di allontanarli, perché anche tu non è che avrai una grande pazienza. Insomma, sei al massimo della tensione, ma anche al massimo delle possibilità. Giove e Saturno, in buon aspetto, rappresentano successo. Vergine, con Venere che entra nel segno, la Luna favorevole, adesso veramente puoi guardare al futuro con maggiore serenità, ottimismo. Solo se c'è a fianco una persona che non ti capisce, dirai la tua, ma la lungimiranza è la tua qualità migliore. Bilancia, ora che Giove non è più contrario, i grandi progetti possono prendere quota, però attenzione agli invidiosi, agli ostacoli, agli avversari scorretti, perché Saturno in opposizione porta qualche salto ad ostacolo e devi prendere un grande slancio per superarlo. Scorpione, è facile che oggi, ma anche domani, tu ti senta un po' sotto pressione. Nulla di grave, solo questa Luna opposta che invita a rivedere alcuni conti e in sospeso, soprattutto se ci sono accordi per affitti, contratti, immobili. Insomma, c'è qualcosa da rivedere proprio a livello di clausole, compromessi e così via. Sagittario, se qualcosa non va in amore bisogna essere cauti, perché il fine settimana in arrivo, sabato 11, domenica 12, può provocare qualche piccolo disagio se non si sta attenti alle parole, e io te lo dico in anticipo, meglio prevenire qualche scontro diretto. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, orizzonti limpidi, chiari. Capricorno, la Luna favorevole, Venere che torna amica, io spero che la maggioranza dei Capricorno si dedichi all'amore, perché spesso hanno dubbi o pensieri che riguardano soldi, casa. La passione può veramente sconvolgere anche i cuori solitari. Acquario, tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi gioca a braccio di ferro con te e bisogna stare anche un pochino attenti ai soldi. Si aprono orizzonti ottimi tra sabato e domenica, quindi per un paio di giorni ti invito a non prendere tutto di petto. Il segno dei pesci in amore si fa molto critico, quindi qui dipende da chi hai a fianco. Sei una persona carina, piacevole, forse sei tu un po' stralunato, ma se ci sono problemi il weekend farà da test. Lavoro sempre spinto da buone stelle, con desiderio anche di cambiamenti, miglioramenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Buongiorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, da Radio Latte e Miele facciamo la zumba mattutina. Dai, diamo il via alle nostre tre ore.
3: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning.
2: Carica.
3: Good morning. One, two.
2: Contiamo?
3: One, two, three.
2: Good morning, good morning, buon giovedì 9 luglio da Radio Latte e Miele. Avete fatto la scelta non giusta, la scelta perfetta. Però il sound è questo, bisogna svegliarsi tutti insieme. Primo disco di oggi, ci dà il ritmo anche lei, Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Sono Enrico, dalle 7 alle 10 vi tengo compagnia. Parliamo di un sacco di cose oggi.
4: Tutta

Elettra Lamborghini, bam bam bambina, buon giovedì 9 luglio a tutti voi da Radio Latte e Miele. Come state? Ben svegli? Come avete dormito? Che umore avete? Queste sono delle domande esistenziali che ci stiamo facendo ormai da un paio di settimane, da quando vi accompagno dalle 7 del mattino fino alle 10, poi palinsesto estivo che continua fino a sera, protagonista assoluta qui su Radio Latte e Miele, la nostra musica italiana. Oggi nella storia accadde 20 anni fa una cosa che veramente ci ha fatto impazzire di gioia. Nel frattempo vi ricordo il nostro numero 335 787 1910. Come ogni mattina fatemi sapere con un emoticon, un emoji, uno sticker come avete dormito, come state, che tipo di umore avete. Sicuramente noi da adesso fino alle 10 ce la mettiamo tutta per risollevare la situazione.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Spot.
5: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4, Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
9: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
10: E la chiamano estate, questa estate senza te.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
12: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica lui è Ultimo, buon giovedì 9 luglio da Radio Latte Miele, i fan di Ultimo dopo il concerto citato e stracitato di Tor Vergata che ha battuto ogni record italiano, 250.000 paganti, non sono ancora sazi, ieri sono usciti i biglietti per gli stadi, in mezz'ora 300.000 biglietti bruciati, inizierà il 10 giugno del 27 da Lignano, chiuderà ad Olbia all'Arena il 24 luglio sempre della prossima estate 2027, fan di Ultimo che hanno sempre fame di sentirlo e hanno ragione, insomma, grande, grande artista. Dunque 9 luglio 2026 meno 20 quanto fa? È facile, dai, fare il calcolo, era il 2006, fantastica notte che ha il sapore dolcissimo di sogni che sono diventati realtà, la nostra nazionale ha scritto una favola meravigliosa, esattamente 20 anni fa eravamo tesissimi perché la sera ci sarebbe stata la finale contro la Francia, poi vinta ai rigori. I ragazzi di Marcello Lippi hanno superato ogni ostacolo regalandoci poi quella finale straordinaria. L'Italia è diventata campione del mondo e 20 anni dopo, sono 12 anni che non va ai mondiali, è un po' triste da pensare, però in realtà è così. E quel rigore di Grosso con la palla che gonfia la rete, insomma, ci ha fatto toccare il cielo con un dito. Cosa è successo poi in questi 20 anni? Non lo so, però vi posso dire, dopo Carmela Di Cioffi, com'era il mondo in quel 2006.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela cantata da Cioffi su Radio Latte e Miele, una mattinata che prosegue spedita. Dai, buon 9 luglio a tutti voi, siamo nel 2026, qualcuno di voi è in vacanza, altri stanno lavorando. Ma bisogna tenere duro, eh. Quelli che sono in vacanza adesso, ragazzi, ad agosto saranno in città e voi manderete loro ormai le cartoline, no, sono rimasto a 2006 appunto, pure delle foto tramite WhatsApp. 20 anni fa l'Italia diventa campione del mondo. Concentrato di emozioni stampate nel cuore, sicuramente ancora sapore dolcissimo nelle cuffie degli iPod, esattamente, c'era l'iPod, ragazzi, o alla radio risuonavano in quell'anno lì. Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, oppure Sei parte di me, ballavamo Hips Don't Lie di Shakira, era un momento magico che era un pochino sospeso, no, tra la fine della scuola, per chi andava a scuola, tipo io già avevo finito quindi immaginate quanto sono vecchio, e un'estate che sembrava infinita. Poi è arrivato cosa? È arrivato il famoso Poporo Popò, che ha una genesi che non sto qui adesso a dire, ma è diventata certamente la colonna sonora del nostro mondiale e successivamente la colonna sonora anche di altre vittorie di altre nazionali.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: saldi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
1: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
0: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
3: Giunti a quest'ora, voi lo sapete, bisogna allacciarsi le cinture e partire nei decenni che hanno accompagnato le nostre vite con la musica italiana. C'è la grande Raffaella Carrà, dagli anni 70 a far l'amore comincia tu, storica.

0: la canzone più bella, secondo me, di tutta l'intera discografia italiana. Lucio Dalla con Caruso, 1986, una meraviglia nel nostro viaggio nel tempo. Oggi è 9 luglio, abbiamo già ricordato l'evento da cui siamo partiti, ma è anche il compleanno di una ascoltatrice speciale che compie 94 anni. Lei si chiama Nonna Enza e ha mandato un bel messaggino. Manda sempre i messaggini, tutti i giorni, ma oggi è un giorno per lei speciale.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao.
1: Volevo mandarci un abbraccio grande.
0: Grazie.
1: E ringraziarti per la compagnia che ci tieni ogni giorno con il sorriso e la musica.
0: Grazie.
1: Continua così. Un bacio da nonna Enza di Catanzaro.
0: Grazie nonna Enza, un saluto a tutta Catanzaro e tutta la Calabria. So che compi 94 anni, sei un essere speciale, tanti auguri. Andiamo avanti con la musica adesso. C'è Neck dagli anni 90.

1997 Laura c'è, io sono convinto che poi alla fine l'ha trovata Neck, ha avuto il tempo, quasi 30 anni adesso l'anno prossimo. Buon giovedì a tutti, buona estate, fa caldo, mi sono arrivate delle notifiche sul mio telefono. Caldo torrido, copriti, non uscire nelle ore più calde. La fortuna vuole, quantomeno, che la mattina presto alle 6 quando esco di casa per venire qua, comunque un po' di fresco c'è. Al contrario della Francia e della Germania, quest'anno sta prendendo il centro Europa, ecco il caldo torrido in questa morsa, e c'è stata una super offerta promozionale di una catena di supermercati in Francia che ha scatenato il caos totale in diversi punti del paese. Questa catena

0: predatore. In alcune località la polizia è addirittura intervenuta con i gas lacrimogeni, cioè come scontri in piazza o nello stadio, per sedare le risse e riportare l'ordine. La domanda che tutti noi ci siamo fatti: ma com'è successo? Com'è possibile? Perché non erano già fornite le case di ventilatori e condizionatori? Lo scopriamo tra poco.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? APAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. APAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Predda Niedda 37, ampio parcheggio.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è Ichnos.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
9: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!

Abbiamo parlato prima del 2006, ci ha lasciato in eredità anche questa Raffaella e Mia di Tiziano Ferro, grande anno. Siamo partiti da lì, dal nostro mondiale vinto, l'ultimo a cui abbiamo partecipato seriamente, poi diciamo la verità, sono passati 20 anni. E c'era anche lui, Tiziano Ferro, che rendeva omaggio alla grande Raffaella. Eravamo rimasti appesi a una domanda: si sono menati a Parigi, no? Per prendere questi ventilatori, condizionatori dai supermercati, e questa catena che ha messo a prezzi sbracciati, ok. Ma la domanda è: ma scusate, ma così all'improvviso è arrivato a Parigi il caldo? Cioè, non è che negli anni scorsi abbia fatto freddo a giugno. Ci sono delle ragioni storiche e architettoniche. Gli splendidi palazzi dell'Ottocento di Parigi hanno facciate protette e vincoli severissimi che vietano assolutamente l'installazione di motori esterni. Quindi già qui c'è una spiegazione. Va anche detto che il clima parigino è sempre stato temperato, cioè ha reso i condizionatori superflui per gran parte dell'anno, magari solo grandi case l'avevano, grandi alberghi. Il cambiamento climatico negli ultimi anni ha stravolto un po' la situazione della Francia e di Parigi. Le ondate di calore estremo un tempo erano molto rare, adesso sono diventate frequenti, prolungate e intense. Anzi, leggendo il meteo di oggi, mi dicono: ragazzi, Francia e Germania sono in una morsa torrida di caldo, quindi ci saranno altre risse nei supermercati. Boh, questo non lo so, però non possono neanche uccidere la gente. Cambiassero queste regole, almeno la gente sta in casa sua con l'aria condizionata e non si va a menare dentro i negozi.

0: 7:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 9 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, pare proprio che in questi giorni tu non possa restare fermo un attimo, il che è un bene anche perché i progetti sono tanti, le missioni da compiere sono anche piuttosto complesse, ma con Giove e Saturno favorevoli puoi andare oltre ogni ostacolo. Il segno del Toro oggi accoglie la Luna nel proprio spazio, Venere torna favorevole. Quindi non dico che tutte le coppie che hanno bisticciato riusciranno a fare pace in un giorno, però chi ha vissuto una piccola crisi da oggi vedrà le cose in maniera diversa. Novità. Gemelli, un po' di tensione si legge proprio in amore, nei rapporti che di recente hanno peccato di presunzione o mancato di dialogo. Una raccomandazione, cerca di chiarire al più presto quello che non va e non rimandare nulla al weekend. Cancro, Sole e Mercurio nel segno annunciano nuove imprese. Di che tipo sono? Probabilmente innovative, ed ecco che qui c'è una grande voglia di fare, un fermento che bisogna coltivare e al tempo stesso una grande ansia, la paura di non riuscire. Eppure, guardando le stelle di questo periodo e anche del futuro, non ci sono dubbi, avrai successo. Va meglio rispetto a ieri, la Luna è tornata favorevole. Leone, se tra oggi e domani ci sono dei provocatori, dei seccatori attorno, cerca di allontanarli, perché anche tu non è che avrai una grande pazienza. Insomma, sei al massimo della tensione, ma anche al massimo delle possibilità. Giove e Saturno, in buon aspetto, rappresentano successo. Vergine, con Venere che entra nel segno, la Luna favorevole, adesso veramente puoi guardare al futuro con maggiore serenità, ottimismo. Solo se c'è a fianco una persona che non ti capisce, dirai la tua, ma la lungimiranza è la tua qualità migliore. Bilancia, ora che Giove non è più contrario, i grandi progetti possono prendere quota, però attenzione agli invidiosi, agli ostacoli, agli avversari scorretti, perché Saturno in opposizione porta qualche salto ad ostacolo e devi prendere un grande slancio per superarlo. Scorpione, è facile che oggi, ma anche domani, tu ti senta un po' sotto pressione. Nulla di grave, solo questa Luna opposta che invita a rivedere alcuni conti e in sospeso, soprattutto se ci sono accordi per affitti, contratti, immobili. Insomma, c'è qualcosa da rivedere proprio a livello di clausole, compromessi e così via. Sagittario, se qualcosa non va in amore bisogna essere cauti, perché il fine settimana in arrivo, sabato 11, domenica 12, può provocare qualche piccolo disagio se non si sta attenti alle parole, e io te lo dico in anticipo, meglio prevenire qualche scontro diretto. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, orizzonti limpidi, chiari. Capricorno, la Luna favorevole, Venere che torna amica, io spero che la maggioranza dei Capricorno si dedichi all'amore, perché spesso hanno dubbi o pensieri che riguardano soldi, casa. La passione può veramente sconvolgere anche i cuori solitari. Acquario, tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi gioca a braccio di ferro con te e bisogna stare anche un pochino attenti ai soldi. Si aprono orizzonti ottimi tra sabato e domenica, quindi per un paio di giorni ti invito a non prendere tutto di petto. Il segno dei pesci in amore si fa molto critico, quindi qui dipende da chi hai a fianco. Sei una persona carina, piacevole, forse sei tu un po' stralunato, ma se ci sono problemi il weekend farà da test. Lavoro sempre spinto da buone stelle, con desiderio anche di cambiamenti, miglioramenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: La poesia di Saldavinci in apertura di seconda ora. Buon giovedì a tutti, 9 luglio 2026 da Radio Latte Miele. Oh, quindi siamo arrivati a fare un attimino il primo bilancio della giornata. Ci sono diverse emoticon positive, finalmente sarà che andiamo verso il weekend. Vi ricordo il giochino, dai, mandatemi un emoticon, un emoji, uno sticker che rappresenta appieno il vostro umore di adesso e magari che va a giudicare la notte appena passata. 335-787-1910.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Buongiorno da Daniele Baldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni sempre agli alleati sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi. Alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui sul filo del paradosso il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
6: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana, a Boston sarà diretta da Facundo Tello argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
6: Ed è tutto, a più tardi.
9: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
10: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
9: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
10: Info e contatti su farserramenti.it.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
12: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
13: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
14: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
15: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
16: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
17: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
18: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
19: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
20: Bastano poche note e sai già che è estate.

È un bel viaggio in Brasile, ci sta ogni tanto. C'è Gaia con Bossa Nostra. Oggi è giovedì 9 luglio. Buongiorno da Radio Latte e Miele, ci facciamo compagnia fino alle 10. Tanti di voi sono in vacanza, è vero, ma molti altri stanno riempiendo i centri commerciali. C'è un primo bilancio dopo 5 giorni dei saldi estivi. A tutti noi piace fare delle compere. Abbiamo anche scoperto attraverso gli studi che quello delle compere, quello di fare shopping, è sicuramente uno dei modi per abbassare lo stress e le ansie. Sono partiti in Italia il 4 luglio, c'è stato un giro d'affari stimato intorno ai 3 miliardi di euro, una spesa media di circa 200 euro a famiglie. Questo andamento dei negozi fisici registra una partenza molto timida, c'era da aspettarselo, no? Quasi una camminata lenta, solo un italiano su due si dice interessato a causa del caro vita e dell'inflazione che frenano il budget. Alcuni tra l'altro neanche credono nei saldi, intervistati dicono no ma gonfiano il prezzo, ma non è così, perché è illegale, ragazzi, non si può fare, ovviamente. Ma poi sai, se punti un vestito, un paio di scarpe, una borsa, te lo ricordi il prezzo iniziale, quindi non è che ti possono fregare così. Tra l'altro nessuno lo fa, o quantomeno in pochissimi, per fortuna. Al contrario invece l'e-commerce cosa fa? Cresce, ragazzi, perché riscrive un pochino, no, le regole del gioco. I grandi brand digitali hanno anticipato i ribassi innanzitutto a una settimana, 10 giorni prima. Si chiama pre-warming e sono dedicate magari agli iscritti, clienti VIP, le persone con la tessera, famosa tessera dei negozi. Soprattutto gli under 35 preferiscono lo shopping digitale alle file fisiche nei negozi. Sempre in Brasile rimaniamo, c'è Cabana, lui è Irama.

0: Cabana Irama, tutta la notte. Benvenuti, bentornati su Radio Latte e Miele. A chi si è svegliato adesso, ben svegli, avete aperto gli occhi, dove siamo? Siamo al giovedì 9 luglio, Radio Latte e Miele è sempre una vostra compagna fedele. Estate 2026 che si accende anche con il tormentone di Rama, ma soprattutto con il tour dei Di Rotta su Cuba, il loro funk, il loro pop che torna a farci ballare. Il tour si chiama Into the Groove, viaggio musicale travolgente. Un sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, che incontra l'energia tutta nuova dei loro lavori ma anche dei grandi successi. Radio Latte e Miele è la radio ufficiale e media partner del tour. I Di Rotta su Cuba saranno il 14 luglio in Sardegna, ad Arzachena il 18 luglio a Marciano, provincia di Grosseto, e il 31 luglio a Brucoli, in provincia di Siracusa.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un vasto incendio è divampato ieri a fine mattinata tra Baculau e Sassizia, raggiungendo in poco tempo la zona della statale 554. Alimentate dal vento e dalla presenza di sterpaglie e rifiuti, le fiamme hanno devastato ettari di campagna, minacciando abitazioni e aziende agricole. 6 persone sono state evacuate in via precauzionale. Il sindaco ha ringraziato tutti gli uomini e le donne impegnati nelle operazioni di spegnimento e soccorso. Corso, vigili del fuoco, protezione civile, corpo forestale, forze dell'ordine, polizia locale, Barracelli e ANAS, ricordando come gli incendi continuino a colpire duramente il territorio sardo ogni estate. Da oltre 10 giorni i pendolari della tratta Macomer-Cagliari fanno i conti con treni cancellati all'ultimo momento e continui disagi. Nel mirino c'è il regionale 4937, soppresso 10 volte negli ultimi 13 giorni lavorativi, lasciando a terra decine di viaggiatori. I reclami inviati a Trenitalia hanno ricevuto solo risposte generiche che parlavano di inconvenienti tecnici. Dopo l'intervento dell'assessorato regionale ai trasporti, la regione ha comunicato che i disagi erano dovuti a problemi ai rotabili ora risolti e che da oggi il servizio dovrebbe tornare regolare. Resta però il nodo dei rimborsi. I pendolari denunciano procedure complesse e criteri difficili da soddisfare per ottenere il risarcimento delle spese sostenuti per mezzi alternativi. 2 donne sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla provinciale 124 nel territorio di Giave. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte 3 auto. Le ferite di 35 e 45 anni sono state trasportate in codice rosso con l'elisoccorso Areus al Santissima Annunziata di Sassari. Le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. I momenti di paura al largo di Tavolara, dove un'imbarcazione ha preso fuoco mentre navigava nei pressi della Secca dei Topi. A bordo c'erano 3 italiani, 2 adulti e un bambino, che sono riusciti ad abbandonare il natante e sono stati soccorsi da un'altra barca di passaggio. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera di Olbia e i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'imbarcazione. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
9: E dove?
8: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
0: Come ogni giorno, nelle nostre mattine parte un bellissimo viaggio. È quello nel tempo della musica italiana. Gli anni 70 con Antonello Venditti, la bellissima L'Uomo Falco, e poi Gianni Togni si prende gli anni 80 con

Dal 1982 vivi Gianni Togni su Radio Latte e Miele. Buon giovedì a tutti, devo fare dei saluti. Mi state scrivendo in tantissimi. Innanzitutto Mary mi dice: siete la più sana compagnia ogni giorno, speciale in questo momento difficile che sta passando in ospedale. Io ti mando un abbraccione, non possiamo fare altro che metterti la tua musica del cuore e cercare di alleggerire le giornate, ma vedrai Mary che passerà tutto questo periodo. Poi auguri speciali anche per il compleanno di Giusy, a scrivere Ennunzia, è lontana ma è una quarta figlia ad honorem. Un abbraccio grandissimo, non ha 90 anni, spero comunque negli auguri. Eccoli qua, gli auguri ci sono. Passiamo agli anni 90. Oh, è un periodo incredibile per Riccardo Cocciante, perché festeggia i 50 anni di Margherita e i suoi 80 anni al Circo Massimo. È stato veramente un grande. Ha detto: la musica per me è un linguaggio, un modo di comunicare, lo faccio sempre con il pianoforte, a occhio e croce. Gli riesce molto bene se stiamo insieme. A quando...

L'immortale Se stiamo insieme, Riccardo Cocciante, dal 1991. Ci sono brani che restano e resteranno per sempre, no? Nell'immaginario collettivo delle nostre menti. Vedevo un podcast in cui si diceva questa frase su alcuni film, no? Don Camillo e Peppone nel 3000 faranno ancora ridere, e noi nel 3000, cioè chi ci sarà al posto nostro, ancora ascolterà questo capolavoro di Cocciante. Facciamo un salto dall'altra parte del mondo. Sono in corso i mondiali, anche se nella giornata di ieri, dopo più di 20 giorni, per la prima volta non ci sono state partite. Mondiale a 48 squadre, quindi si è infittito moltissimo il calendario rispetto ai mondiali passati. Pausa in attesa appunto dei quarti di finale, che ricominciano oggi con Francia-Marocco. Partita veramente molto molto bella ed equilibrata, come del resto tutte le altre, perché domani ci sarà Spagna-Belgio. Forse questa è la partita in cui si individua meglio, no, la favorita, cioè la Spagna. Norvegia-Inghilterra assolutamente equilibrata, e poi Argentina-Svizzera, che sembra squilibrata nei confronti dell'Argentina, ma la Svizzera sta vendendo cara la pelle, quindi considerando anche le prestazioni contro Capoverde, in cui l'Argentina ha faticato, l'ultima ha faticato tantissimo vincendo 3-2 proprio nel finale con l'Egitto, insomma dai, tutto torna, no? Soprattutto questo mondiale, come non mai, sembra più un europeo, perché delle 8 squadre rimaste 6 fanno parte proprio della federazione UEFA, e chissà se magari proprio 6 europee, una sudamericana e un'africana, guarda se quelle due ci fanno lo scherzetto. Calcio e musica vanno a braccetto, ci sono delle novità per quanto riguarda la finale che si svolgerà il 19 di luglio. Ne parliamo tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di

0: cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
1: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
1: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
1: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
10: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli

0: Un successone di Emma, si chiamava Amami, dal 2013 è un input e un incipit per vivere al meglio, quello di amare qualsiasi cosa faccia parte di questa terra, ma ad occhio e croce non è così. Ben svegli, stiamo arrivando alle 9, ritardatari, benvenuti e a quelli che già c'erano, bentornati. Siamo qui a parlare di mondiali, abbiamo detto che oggi c'è Francia-Marocco, quindi si apre la pagina nuova dei quarti di finale, braccia concerte in attesa della finale del 19 luglio per tutti gli amanti della musica, perché ci sarà anche Justin Bieber, sarà co-headliner dello spettacolo finale proprio all'intervallo della Coppa del Mondo del 2026. È un evento che si terrà a New York il 19 luglio al New Jersey Stadium. Accanto a lui ci saranno diverse persone abbastanza forti a cantare. Allora, BTS, che è un gruppo incredibile, ha probabilmente quello con più fan in questo momento al mondo. Poi c'è Shakira, che tra l'altro è autrice e cantante anche dell'inno, no? Dai dai, di questi mondiali. E una certa Madonna, che non so chi sia, però secondo me si farà, secondo me diventerà famosa. La trasmissione durerà 11 minuti e ospiterà anche il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel e il coro PS22 insieme ai Coldplay, quindi non si sono fatti parlare dietro. La performance sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, un'iniziativa benefica che mira a raccogliere 100 milioni di dollari per l'istruzione e lo sport dei bambini. Quindi vedi, quando musica e calcio hanno una finalità, anche se io non amo tantissimo l'aspetto spettacolarizzazione dello sport americano, so che comunque fa parte della loro cultura, ma se è per beneficenza io alzo le mani e siamo tutti con loro. Justin Bieber ha parlato proprio di questo evento e si è detto profondamente grato di poter contribuire a questa importantissima causa globale.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 9:01 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: fantasia.
1: Giulie Biagiantonacci, l'ultima canzone, collaborazione molto molto bella. Sono amici, ce l'ho detto Giulie all'orecchio qui su Radio Latte e Miele. È passato qualche settimana fa e l'abbiamo un po' spolpato, dai, con qualche domanda. È uno degli artisti e degli autori più interessanti sicuramente nel palcoscenico italiano di questi tempi. Biagiantonacci, che è in tour, ha iniziato il 3 luglio al Teatro Greco di Tindari, ci sarà fino all'8, insomma fa quattro anfiteatri bellissimi, ha scelto delle location incredibili, l'anfiteatro romano poi di Lucera, provincia di Foggia, sarà a Gardone Riviera poi dal 4 settembre al 9, provincia di Brescia, e chiuderà il 27 settembre dopo 5 concerti anche a Pompei, quindi diciamo location carine, caro Biagio. Abbiamo iniziato così nella terza ora su Radio Latte e Miele, quindi buongiorno, abbiamo aperto gli occhi, sappiamo che oggi è 9 luglio del 2026, facciamo anche all'inizio di questa ora un bel giochino, fatemi capire come state, il vostro umore com'è, com'è messo e come avete dormito, attraverso un emoji. Non vi chiedo tanto tempo, so che vi state vestendo per andare al lavoro, al mercato, per cucinare, non voglio entrare nella vostra privacy, però al 335-787-1910 attendo un emoji, un emoticon, uno sticker per farmi capire come state, qual è lo sticker adatto a voi in questo momento.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
8: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
9: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
10: Info e contatti su farserramenti.it.
11: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
0: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
13: Bene, totale 14 euro.
12: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
14: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
15: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
16: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
17: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
18: La tua salute non può aspettare.
19: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
20: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
21: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
22: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
21: Saldi Globo. Conviene per davvero.
23: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predagnedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
24: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.

Comuni immortali, Achille Lauro, la sua ultima fatica su Radio Latte e Miele. Molti di voi sono in giro per l'Europa e per i nostri mari. Abbiamo dedicato la puntata di ieri al nostro mar Mediterraneo, che viene preso d'assalto in questi due mesi. Ci sono alcuni posti nel mondo e nell'Italia che sono veramente inavvicinabili in agosto, ma perché ti viene proprio, ti passa la fantasia anche di andare al mare. Troppa gente. Nella storia del 9 luglio, nel 1357, addirittura c'è anche l'orario, alle 5:31 l'imperatore Carlo IV posò la prima pietra del leggendario ponte di Praga. La data e l'orario non furono affatto casuali, infatti formavano una sequenza palindroma che è considerata perfetta. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. È studiata dagli astrologi di corte per garantire a quest'opera un futuro eterno e un'incrollabile stabilità contro le piene. Lungo 516 metri e fortificato da imponenti torri gotiche, divenne un'arteria commerciale cruciale tra l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest. Oggi, con le sue 30 celebri statue barocche che sorvegliano il passaggio dei viandanti, il Ponte Carlo è il simbolo romantico della città. Unisce la storia boema ad una suggestiva e intramontabile leggenda astrologica. Praga è sempre nel mio cuore, città fantastica, così come Napoli.

Partenope, ci sono i The Colors, Serena Brancale con Merken Cremont, un tridente d'attacco per restare alti nelle classifiche anche di quest'estate 2026 per i vari tormentoni che poi ci porteremo a casa per anni. Allora, noto delle polemiche già subito immediate. Abbiamo parlato del Ponte Carlo che nel 1357 viene inaugurato, che è ancora in piedi, fantastico, bellissimo, rende orgogliosa tutta la città di Praga. Simone mi ha scritto: ecco, quelle nel 1300 erano opere, oggi è incredibile, no, ma perché hai ragione Simone, hai profondamente ragione. Mi dice: le strutture create negli anni 70 oggi crollano, ma tu immagina i ponti dell'antica Roma, Simone, sfidavano all'epoca le piene dei fiumi, lo continuano a fare ancora adesso. Tra i più famosi ancora in uso sicuramente spiccano il ponte Fabricio a Roma, costruito, Simone, tappati le orecchie, 62 a.C, il più antico della capitale, ma anche il monumentale ponte di Tiberio, per esempio, a Rimini. È incredibile come il segreto risiede proprio nella ingegneria, ma anche nei materiali. Infatti i romani inventarono un eccezionale calcestruzzo idraulico che univa la calce viva alla cenere vulcanica, la cosiddetta pozzolana, quella che portavo a casa dei miei genitori quando giocavo a pallone da piccolino e intasavo i filtri della lavatrice. Vabbè, questa i giornalisti direbbero NDR, no? Nota di redazione. Degli studi recenti a proposito di strutture antiche hanno svelato che questo mix sprigiona calore e crea frammenti capaci di autoripararsi. Vedi, questa cosa non la sapevo. Quando l'acqua penetra nelle fessure, scioglie la calce che cristallizza nuovamente sigillando le crepe. Quindi una magia assolutamente immortale. Caro Simone, sono d'accordo con te.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
5: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
6: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
7: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
8: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
9: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
11: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
12: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
13: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
14: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
15: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
16: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
18: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
19: Prosegue il mattino di Radio Latte e Miele anche per oggi, giovedì 9 luglio, viaggio nel tempo che tocca gli anni 80, Raf, che si chiede cosa resterà di quel decennio. Ma subito Pino Daniele dal 79, la splendida I

Domanda amletica da parte di Raff. 1989, cosa resterà degli anni 80? Io nell'89, caro Raff, quando hai scritto questo brano avevo 4 anni, quindi purtroppo lì nell'immediato io non ho potuto rispondervi, ma così come non possono fare gli altri. Sicuramente resta una perla, una fotografia di un decennio che ha accompagnato un'Italia che probabilmente era la locomotiva d'Europa, una delle 4 potenze economiche nel mondo. Le cosine hanno iniziato poi a cambiare negli anni 90, con soprattutto il 1992. 4 anni più tardi, Eros Ramazzotti scrive Più bella cosa, una perla della musica italiana che stiamo ritrovando in questo viaggio. Il grande Eros, visibilmente emozionato nei reel dei giorni scorsi, perché la splendida figlia Aurora si è sposata. Auguri.

Grazie a te, caro Eros. Più bella cosa, 1996, anni 90 toccati nel nostro terzo ed ultimo viaggio nel tempo insieme. Prosegue il mattino di Radio Latte e Miele con un'ultima ora che riguarda la circolazione ferroviaria.

0: fare luce su questi danneggiamenti che, come detto, probabilmente sono dolosi. Quindi, se state per mettervi in viaggio, consultate online tutte le informazioni relative alle vostre tratte. Ora, qui su Radio Latte Miele c'è il meteo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, schinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda! Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Ristorante, un'esperienza da vivere.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione.

Sassari, via Carlo Felice 40A. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.

A chiudere il mattino di giovedì 9 luglio ci pensano loro, i Pinguini Tattici Nucleari, con Giovani Wannabe, un successo di pochi anni fa. Questa è Radio Latte Miele, proseguiamo il nostro palinsesto estivo, vi lascio in buone mani perché tra poco arriva Matilde Brizzi. Abbiamo parlato un po' di tutto questa mattina, abbiamo citato i saldi, diciamo che i conti dei retail non sono poi così floridi, c'era da aspettarselo, è cambiato un po' il mercato. Siamo partiti però dall'evento degli eventi. 20 anni fa l'Italia era sul tetto del mondo vincendo la Coppa del Mondo contro la Francia. Sopra Berlino il cielo è azzurro, caro Beppe, abbracciamoci e vogliamoci tanto bene. Queste le parole di Fabio Caressa. Chissà quando ritorneremo ad urlare proprio sotto il cielo azzurro. Magari non di Berlino, ma va bene qualsiasi cielo in giro per il mondo. Io vi saluto, quindi vi do qualche consiglio fra poco. Accoglierò Matilde Brizzi che fino all'1 sapientemente vi accompagnerà e noi ci ritroviamo domattina alle 7. Da Enrico, ciao!

0: 10 in punto.
1: Benvenuta Matilde Brizzi, buon 9 luglio anche a lei, signorina.
2: Buongiorno, buongiorno, te lo ricordi il 9 luglio di 20 anni fa?
1: Sì, ne ho parlato diffusamente.
2: Ne ho parlato.
1: Eravamo sul tetto del mondo.
2: Non ci pensiamo più.
1: Tu parlerai d'altro.
2: Sì, non riesco a parlare di calcio.
1: Si eleva la situazione adesso, no?
2: Ma allora, Harry, non dire così, sennò l'aspettativa va troppo in alto. Capisci?
1: Vero, bisogna mantenerla bassa, dici, per stupire.
2: Sempre, sempre profilo basso. Però
1: giusto,
2: devo dire, ho un asso nella manica oggi perché intervistiamo Simona Bencini.
1: Wow.
2: Quindi front woman dei Diretta su Cuba, che sono in tour tutta l'estate, Radio Latte Miele media partner ufficiale, e quindi balliamo un po', parliamo di funky.
1: Wow.
2: Capisci?
1: Ti lascio il timone, quindi.
2: Lasciamelo pure.
1: Il ballo di timone, tu eri troppo giovane.
2: Mamma mia. Sì, no, la ballo anch'io.
1: Benissimo. Buon lavoro, Mati. Ciao. Ma
2: arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 9 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, pare proprio che in questi giorni tu non possa restare fermo un attimo, il che è un bene, anche perché i progetti sono tanti, le missioni da compiere sono anche piuttosto complesse, ma con Giove e Saturno favorevoli puoi andare oltre ogni ostacolo. Il segno del Toro oggi accoglie la Luna nel proprio spazio, Venere torna favorevole. Quindi non dico che tutte le coppie che hanno bisticciato riusciranno a fare pace in un giorno, però chi ha vissuto una piccola crisi da oggi vedrà le cose in maniera diversa. Novità. Gemelli, un po' di tensione si legge proprio in amore, nei rapporti che di recente hanno peccato di presunzione o mancato di dialogo. Una raccomandazione, cerca di chiarire al più presto quello che non va e non rimandare nulla al weekend. Cancro, Sole e Mercurio nel segno annunciano nuove imprese. Di che tipo sono? Probabilmente innovative, ed ecco che qui c'è una grande voglia di fare, un fermento che bisogna coltivare e al tempo stesso una grande ansia, la paura di non riuscire. Eppure, guardando le stelle di questo periodo e anche del futuro, non ci sono dubbi, avrai successo. Va meglio rispetto a ieri, la Luna è tornata favorevole. Leone, se tra oggi e domani ci sono dei provocatori, dei seccatori attorno, cerca di allontanarli, perché anche tu non è che avrai una grande pazienza. Insomma, sei al massimo della tensione, ma anche al massimo delle possibilità. Giove e Saturno, in buon aspetto, rappresentano successo. Vergine, con Venere che entra nel segno, la Luna favorevole, adesso veramente puoi guardare al futuro con maggiore serenità, ottimismo. Solo se c'è a fianco una persona che non ti capisce, dirai la tua, ma la lungimiranza è la tua qualità migliore. Bilancia, ora che Giove non è più contrario, i grandi progetti possono prendere quota, però attenzione agli invidiosi, agli ostacoli, agli avversari scorretti, perché Saturno in opposizione porta qualche salto ad ostacolo e devi prendere un grande slancio per superarlo. Scorpione, è facile che oggi, ma anche domani, tu ti senta un po' sotto pressione. Nulla di grave, solo questa luna opposta che invita a rivedere alcuni conti e in sospeso, soprattutto se ci sono accordi per affitti, contratti, immobili. Insomma, c'è qualcosa da rivedere proprio a livello di clausole, compromessi e così via. Sagittario, se qualcosa non va in amore, bisogna essere cauti, perché il fine settimana in arrivo, sabato 11, domenica 12, può provocare qualche piccolo disagio se non si sta attenti alle parole. E io te lo dico in anticipo, meglio prevenire qualche scontro diretto. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, orizzonti limpidi, chiari. Capricorno, la luna favorevole, Venere che torna amica. Io spero che la maggioranza dei Capricorno si dedichi all'amore, perché spesso hanno dubbi o pensieri che riguardano soldi, casa. La passione può veramente sconvolgere anche i cuori solitari. Acquario, tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi gioca a braccio di ferro con te e bisogna stare anche un pochino attenti ai soldi. Si aprono orizzonti ottimi tra sabato e domenica, quindi per un paio di giorni ti invito a non prendere tutto di petto. Il segno dei pesci in amore si fa molto critico, quindi qui dipende da chi hai a fianco. Sei una persona carina, piacevole, forse sei tu un po' stralunato, ma se ci sono problemi il weekend farà da test. Lavoro sempre spinto da buone stelle, con desiderio anche di cambiamenti, miglioramenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele. Però diciamo che questo è l'orario in cui gli ascoltatori, le ascoltatrici di Latte Miele sono meno imparanoiate rispetto al resto della giornata, perché è appena passato l'oroscopo di Paolo Fox, che vi ha illuminato su cosa fare, cosa non fare, chi evitare oggi. Se ve lo siete persi, www.lattemiele.com. E se non vi è bastato, arriva anche oggi la perla dall'almanacco. Oggi c'è stata la prima, all'inizio insomma degli anni 60 a New York, la prima mostra di Andy Warhol a New York, il quale ci dà un consiglio sulle nostre imprese quotidiane, anzi sulle nostre litigate. Prego regia. Si ha più potere quando si tace, perché così è proprio quando si tace che la gente comincia a dubitare di se stessa.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Buongiorno da Daniela Obaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche 2 ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler curare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
10: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
11: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
12: Info e contatti su farserramenti.it.
13: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera, che buona!
14: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
15: E regali di Natale.
16: Ma è piena estate.
15: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
17: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
19: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
20: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
21: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
22: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
23: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
24: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
25: E dove?
24: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
26: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
27: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
28: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
27: Saldi Globo. Conviene per davvero.
29: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predagnedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
30: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
31: Bacia, bacia, picchia, bacia, bacia, picchia, bacia, bacia.
0: poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Benji e Fede insieme ad Alex Britti, viva la vasca su Radio Latte Miele. Vi ricordo che Alex Britti è in tour e se ascoltate questa radio gialla, romantica, nostalgica, avete la possibilità in questi giorni di portarvi a casa una coppia di biglietti per la sua data a Milano all'interno della location del Castello Sforzesco in data 17 luglio. Ma io continuo a parlarvi della ciliegina sulla torta di questa estate 2026. Radio Latte Miele questa estate la conclude a Malta, siamo a due passi da quella meraviglia che è la Valletta, la capitale maltese, al timone, al ballo del timone, Lorella Cuccarini che abbiamo sentito proprio questa settimana e tantissime superstar, stelle italiane sul palco perché si chiama Una Notte con le Stelle 2026, Fausto Leali, Raff, Patti Pravo, Loredana Bertè, tantissimi altri ospiti del mondo dello spettacolo. Come si fa oggi, come tutta questa settimana, a portarsi a casa una coppia di biglietti VIP Gold? C'è da rifare, c'era da ridirci, da pronunciare nel modo più divertente e più simile possibile alla pronuncia corretta un'altra parolina maltese, che oggi è la parola risata.
1: Dacca, dacca, dacca.
0: C'è un po' di aspirato, eh? Dacca.
1: Dacca.
0: Dacca, ok? 335-787-1910 per mandarci i vostri vocali mentre andiamo avanti con una delle ultime novità. È un ragazzo ossessionato dal tempo, si chiama Settembre e la canzone si chiama Due Settimane.

0: quanto mi piace la R moscia di settembre, ma comunque le R particolari dei cantanti. Pensate a settembre, questo è il suo ultimo singolo, due settimane su Latte Miele, la R moscia di Olly che ha fatto appassionare tantissime persone, oppure la R arricciata di Anna Oxa. Togli la R arricciata da Anna Oxa, togli quasi una nota dalle sue canzoni. Ancora buongiorno, stiamo giocando insieme al gioco maltese che ci accompagnerà per tutta questa estate, per farvi accaparrare due biglietti per Una notte con le stelle 2026, sabato 5 settembre a Malta. La parola da ripetere oggi al 335-787-1910 è risata. Prego, regia.
1: Dacca. Dacca.
0: E noi rimaniamo nel terreno delle risate. Oggi ci spulciamo un glossario di risate nel mondo, perché è stato studiato, è stato registrato che la risata è uno dei messaggi onomatopeici che ci si scambiano di più al mondo, in ogni cultura, in ogni stato del mondo. È uno dei commenti sui social più frequenti, ma è diverso se si cambia lingua. Se in italiano è ha ha ha ha, ha con la A prima dell'H, per esempio in inglese l'H viene prima della A. E poi andiamo in Francia, che ci regala secondo me le chicche più interessanti. Sì, si può ridere con la E, si può ridere con la I, si può ridere in modo diabolico, ma soprattutto si utilizzano le sigle, gli acronimi, e l'acronimo più frequente in francese è MDR, che significa mort de rire, quindi morto da ridere, oppure pété de rire, che significa piegato da ridere. Se una cosa ti fa ancora più ridere, XPTDR, extrêmement pété de rire. Bello.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un vasto incendio è divampato ieri a fine mattinata tra Baculau e Sassizia, raggiungendo in poco tempo la zona della statale 554. Alimentate dal vento e dalla presenza di sterpaglie e rifiuti, le fiamme hanno devastato ettari di campagna, minacciando abitazioni e aziende agricole. 6 persone sono state evacuate in via precauzionale. Il sindaco ha ringraziato tutti gli uomini e le donne impegnati nelle operazioni di spegnimento e soccorso. Corso, vigili del fuoco, protezione civile, corpo forestale, forze dell'ordine, polizia locale, Barracelli e ANAS, ricordando come gli incendi continuino a colpire duramente il territorio sardo ogni estate. Da oltre 10 giorni i pendolari nella tratta Macomer-Cagliari fanno i conti con treni cancellati all'ultimo momento e continui disagi. Nel mirino c'è il regionale 4937, soppresso 10 volte negli ultimi 13 giorni lavorativi, lasciando a terra decine di viaggiatori. I reclami inviati a Trenitalia hanno ricevuto solo risposte generiche che parlavano di inconvenienti tecnici. Dopo l'intervento dell'assessorato regionale ai trasporti, la regione ha comunicato che i disagi erano dovuti a problemi aerodinamici ai rotabili, ora risolti, e che da oggi il servizio dovrebbe tornare regolare. Resta però il nodo dei rimborsi. I pendolari denunciano procedure complesse e criteri difficili da soddisfare per ottenere il risarcimento delle spese sostenuti per mezzi alternativi. Due donne sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla provinciale 124 nel territorio di Giave. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte tre auto. Le ferite di 35 e 45 anni sono state trasportate in codice rosso con l'elisoccorso Areus al Santissima Annunziata di Sassari. Le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. I momenti di paura al largo di Tavolara, dove un'imbarcazione ha preso fuoco mentre navigava nei pressi della Secca dei Topi. A bordo c'erano tre italiani, due adulti e un bambino, che sono riusciti ad abbandonare il natante e sono stati soccorsi da un'altra barca di passaggio. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera di Olbia e i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'imbarcazione. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
9: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Baldedda 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
11: Bene, totale 14 euro.
9: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
12: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
13: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
14: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
15: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
16: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
18: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
19: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
0: Non so se nell'antichità c'erano modi onomatopeici per scambiarsi le risate, però so a chi potremmo chiederlo, cioè al nostro professore di latino e di greco preferito, Roberto Vecchioni, con cui riparte il nostro viaggio nel tempo dal 1976.

0: amore, forse è ancora più pazzo di te.
1: Mi dicono dalla regia che questa sia la canzone italiana preferita da Alex Britti e che lui la canti e la suoni sempre con la sua chitarra ad ogni suo concerto. Edoardo Bennato dal 1980, dal suo secondo album dedicato ad alcune favole italiane, perché siamo passati per Burattino senza fili, Le avventure di Pinocchio dal 77, poi Sono solo canzonette da cui abbiamo ascoltato L'isola che non c'è, Sono le avventure di Peter Pan, terza favola con la P, se non me la ricordate al momento ve la ricordo io, Il pifferaio magico, è arrivato un bastimento il suo album dell'83, ma arriva il 95 con Giorgia.

0: anche tra l'italiano e l'inglese, do you need somebody, hai bisogno di qualcuno? Queste sono sempre domande retoriche, quando arrivano in musica la risposta è sempre sì, così una canzone ti arriva un pochino più in profondità, ti colpisce direttamente il cuore. Anche noi viaggiamo tra più lingue diverse, perché la parolina da pronunciare nel modo più corretto possibile in maltese per il nostro gioco maltese di oggi, per farvi portare a casa una coppia di biglietti per Una notte con le stelle, è la parola risata. Prego regia.
1: Dahka, dahka, dahka.
0: 335-787-1910. Se il 5 settembre non ci siete, volete solo imparare e mandarci dei messaggi in cui ridete, non in italiano ma in altre lingue del mondo, eravamo arrivati al thailandese, in cui si utilizza un numero. Le chat thailandesi sono piene di 5 nei casi migliori, nei casi in cui ci si diverte, perché la pronuncia del numero 5 in thailandese è proprio ha. Per lo stesso motivo in cinese si utilizza il numero 23 con più 3 possibili, e per lo stesso motivo si utilizza sempre il 5 anche in giapponese, con un più alla fine se proprio ti stai scompisciando dalle risate, fino ad arrivare ai nostri amici, colleghi, vicini spagnoli, in cui è come se dicessimo tantissimi sì, perché per ridere si utilizza ya ya ya ya ya con la J, ok? Quindi se vi arrivano questi messaggi, sappiate che state facendo divertire qualcuno. Mandateci la vostra risata preferita al 335-787-1910.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: Aldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
1: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? APAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. APAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Predanietta 37, ampio parcheggio.
0: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Buonasera, sei Laura Pausini. Laura Pausini nazionale e internazionale qui su Radio Latte Miele. Il 2006 è stato un anno glorioso anche per lei, perché grazie a questa canzone si portò a casa il Latin Grammy Award nella categoria miglior album pop femminile, perché sappiamo che Laura Pausini ha quasi sempre tradotto i suoi successi anche in altre lingue, soprattutto in spagnolo. Infatti il tour infinito per il quale lei sta per partire a ottobre, spero tanto che si stia riposando in quest'estate, perché poi non ne avrà più fino all'ottobre del 2027, si chiama Io Canto World Tour, ma anche con la versione spagnola Yo Jo Canto, penso si dica così. Pensate quanto sarà in giro: partirà da alcune tappe italiane, si farà tantissime arene e forum a partire da Mantova e a finire a Firenze in questo ottobre, passando però per Zurigo, Torino, Lisbona, Bruxelles, Nice, che sarebbe Nizza. Poi, non stanca, instancabile, si farà un sacco di stadi in cui arriverà anche nella sua amata America Latina, per poi fare un reprise tour europeo e quindi alcune arene in giro per l'Europa nell'autunno del 2027. Ultimo suo post al riguardo, anche questo ci regala una bella lezioncina di lingue internazionali, perché chiede a tutto il suo pubblico mondiale: ma allora in che città ci incontriamo? En qué ciudad nos vemos? En qué ciudad nos encontraremos? Penso che questo sia portoghese detto malissimo dalla sottoscritta. In which city are we meeting? Latte
1: miele. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 11:05
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Giovanotti, il Giova, aprono la nostra seconda ora insieme di questo giovedì 9 luglio. È arrivata la nostra ospite, è fuori dallo studio, ci racconterà un tour celebrativo che è partito dal 2024 per festeggiare i 30 anni da Gelosia. Quindi avete capito di chi sto parlando, la front woman dei Dirotta su Cuba, tra poco su Latte Miele, Simona Bencini.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
5: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
6: Info e contatti su farserramenti.it.
7: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
8: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
11: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
12: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
13: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
14: Sì, ma tolga la mano.
13: Non posso.
14: Avanti, tolga la mano.
13: Le ho detto che non posso!
15: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
16: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
17: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
18: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
19: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo. Conviene per davvero.
21: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
22: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
23: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Predda Niedda 37, ampio parcheggio.
24: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

0: Loro sono Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Latte Miele. È arrivata finalmente la nostra ospite di oggi, in questo giovedì 9 luglio, Simona Bencini dei Dirotta su Cuba. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Anzi, bentornata.
1: Sì.
0: Noi non perdiamo occasione per fare due chiacchiere con te. Eri venuta un annetto fa insieme al nostro Francesco Carruba, perché tutto è ricominciato nel 2024, diciamo, no? A 30 anni dal vostro primo album, ma ci avete preso gusto.
1: Eh beh, ci abbiamo preso gusto, ma sai, è talmente bello suonare del buon funk in italiano,
0: ecco,
1: che i Dirotta su Cuba, in qualche modo, se mi permetti, sono stati dei pionieri negli anni 90, ed è un genere purtroppo poco frequentato, no? E quindi vogliamo fare qualcosa alla fine di diverso, perché essendo rimasti un po' gli unici a farlo, alla fine ci distinguiamo,
0: certo,
1: per questo.
0: Certo.
1: E quindi perché non continuare a farlo? Anche perché è la musica che amo,
0: certo.
1: che mi ha dato un'identità, e quindi è fondamentale per me portare avanti questo progetto, una sorta di missione.
0: Ma secondo te perché fino agli anni 90, dall'avvento dei Dirotta su Cuba, non c'era questo genere in Italia? È una questione linguistica, secondo
1: una
0: te?
1: Una questione linguistica, assolutamente, perché noi abbiamo proprio la ricetta, se vuoi, non so, quando ci chiedevano ma qual è il segreto dei Dirotta, beh, noi abbiamo cercato di scrivere questo genere rispettando, da un punto di vista musicale, tutte le regole, diciamo, della musica soul funk, e quindi da un punto di vista armonico eravamo molto molto ricchi e molto i musicisti
0: strutturati. Sì, certo.
1: Quindi una cura agli arrangiamenti che magari in Italia non c'era, e poi da un punto di vista proprio melodico cercavamo di trovare quel flow che l'inglese aveva e che l'italiano non aveva. Quindi abbiamo fatto un grande lavoro sui testi, soprattutto perché dovevano suonare, rotolare, come se fosse un inglese. Quindi un lavoro abbastanza difficile, devo dire, è la parte forse più difficile per quanto riguarda la scrittura dei brani dei Dirotta, però è uscito fuori qualcosa che non c'era,
0: che
1: ha fatto sì che questo negli anni 90 fosse sicuramente un qualcosa che ha portato una ventata di novità.
0: Sì, di novità, però in italiano, quindi un pochino più accessibile, comprensibile. Sì. Cominciamo ad ascoltarceli, anzi a riascoltarceli. C'è un grande revival degli anni 90, anche se questa canzone apre proprio il terzo millennio.
1: Sì.
0: 2000, dentro ad ogni attimo, in Dirotta su Cuba, su Radio Latte Miele, con Notti d'estate.

0: magia per cui ogni tanto su Latte Miele sentiamo una canzone, ce la balliamo, ce la cantiamo, ma siamo anche in compagnia.
1: Hai visto?
0: Chi la canta? Cioè Simona Vincini.
1: Notti d'estate che le scorda più. Siamo proprio in tema, queste notti d'estate.
0: Sì, allora io non c'ero negli anni 90, ero molto molto piccola, ma lavorando a Latte Miele da 3 anni e suonando tantissimo i Dirotta su Cuba, per me notti d'estate anni 90 uguale Dirotta su Cuba, certo. E da un paio d'anni ce le riregalate live.
1: Grazie.
0: Noi di Latte Miele siamo radio partner ufficiale del vostro tour.
1: Sì, vi ringrazio tanto per questo supporto, perché è importante essere comunque sostenuti, insomma fare un bel team credo che sia insomma una bella cosa per insomma.
0: Certo.
1: Fate musica, passate i nostri brani e vi ringraziamo tantissimo.
0: Certo, noi sposiamo il vostro progetto e voi sposate il nostro, un progetto che negli anni 90 è sembrato molto molto sperimentale, però ha vinto. Parlavamo nel fuori onda del valore dei testi, perché mi sembra, però correggimi se sbaglio, che il ruolo di una voce sia quella di essere, e di un testo all'interno del vostro genere, il funk, la jazz, sia quello di essere più possibile uno strumento,
1: sì,
0: e non una poesia come invece spesso accade in Italia.
1: Sì,
0: dicevamo
1: che appunto i Dirotta su Cuba hanno sempre dato precedenza alla musica, proprio al suo al sound, perché effettivamente i Dirotta su Cuba si sono fatti notare per il sound, per gli arrangiamenti. Infatti noi abbiamo i nostri primi fan sono i musicisti, proprio perché erano affascinati da questi arrangiamenti incredibili che in Italia insomma per una canzone pop non si faceva più in quel periodo lì. Quindi noi conquistati tutta una fetta di appassionati di musica vera disca, capito?
0: Certo.
1: Che ascoltava il soul funk che veniva appunto dall'oltremanico o dall'oltreoceano. Quindi noi eravamo un po' insomma quella versione italiana della musica del cuore di questi degli appassionati di quel genere. E quindi il testo veniva un po' in seconda battuta,
0: piano.
1: Non che non fosse importante, per l'amor di Dio, perché le parole sono importantissime, siamo in un paese di cantautori, quindi noi
0: poeti scrittori,
1: quindi eravamo consapevoli che noi però partavamo in questo senso un po' svantaggiati, perché noi cercavamo di far sì che il nostro testo suonasse e rotolasse, avesse quel suono molto ritmato, sincopato, che seguisse il sound e la melodia che noi scrivevamo in finto inglese. I want is gonna want to do,
0: certo,
1: everybody every done today, era una roba del genere,
0: e poi andava adattato
1: in italiano, e questa cosa insomma era un bel sudare. E Stefano De Donato, che è appunto uno dei fondatori di Rotta su Cuba ed era quello che scriveva la maggior parte dei testi, che ha firmato quasi tutti i testi di Rotta su Cuba, insomma ci ha veramente lasciato fatto veramente una fatica incredibile, perché non era così libero di poter esprimersi, perché aveva dei paletti estremamente
0: paletti musicali. Sì.
1: Quindi diciamo che i testi di Rotta sono sempre stati comunque molto molto carini, molto adatti a cui seguiva il mood della musica, capito?
0: Sì.
1: Quindi c'è sempre stata una bella accoppiata. Era un lavoro molto importante, ma che alla fine ha avuto i suoi risultati.
0: Ci siete riusciti e ci fate compagnia da più di 30 anni con i vostri successi. Tra poco scopriamo dove possiamo andarli a sentire live, adesso sono qui su Latte Miele.

0: Ecco, magari voi siete in macchina, avete appena ballato i Dirotta su Cuba, ma quest'estate li potete sentire live. C'è ancora Simona Bencini qui su Radio Latte Miele, Front Woman, anima, voce di Dirotta su Cuba. Questo tour che si chiama Into the Groove, un'idea sua, geniale, perché groove non è scritto all'inglese, è scritto come lo diremmo in italiano,
1: G-R-U-V,
0: che è un po' quello che hanno fatto i Dirotta su Cuba negli anni 90, tradurre anche in italiano questo genere emergente al tempo. Senti, il tour è già iniziato. Siccome il funky mi ispira un'esplosione di colori, volevo chiederti se ci fosse una cifra estetica di questo tour. Come apparite sul palco, visto che siete tantissimi?
1: Sì, siamo in 8, ovviamente sezione fiati, percussioni, quartetto base, batteria, basso, chitarra e tastiere. E la sottoscritta, che insomma. Sì, vulcanica, si muove, fa casino sul palco, io mi accendo e divento un'altra persona.
0: Eccoci,
1: veramente.
0: Eccoci.
1: È la magia del palco. Allora, io do massima libertà ai musicisti, gli dico siate fighi, sentitevi fighi, cool.
0: Certo.
1: Ovviamente sì, loro prediligono, allora a quel punto camicie a fiori, camicie con camicie, perché la giacca non la porta nessuno,
0: basta.
1: O magliette, insomma, molto colorate. Comunque con fantasie, lascia molta libertà. La sottoscritta ovviamente cerca sempre di mettere qualcosa di eccentrico, e non può mai mancare il cappello.
0: Il cappello di
1: Simona
0: Bencini.
1: Che il cappello è un po' per esigenze anche, come dire, furbe, in quanto col cappello insomma puoi anche mascherare un capello poco curato quando sei in tour col caldo.
0: Non hai sempre il tempo.
1: Non hai sempre il tempo di fare le messe in pieghe. Allora il cappello in qualche modo nasconde certe cose, ma in realtà il cappello è sempre l'accessorio, che è il foulard negli anni 90, con l'occhialone, no? E poi sono passata a conciature un po' 60s con tutte le cotonature, ai cappelli di tutti i tipi, di tutti i colori. Ne ho tantissimi a casa, infatti prima o poi insomma dovrò farmi proprio la cabina armadio solo per
0: i cappelli. Ultimissima domanda, poi le date le ricordo io dopo, tanto siamo in onda questa mattina. Volevo chiederti se si balla, è un tour in piedi o un tour a sedere?
1: Ma stai scherzando? No, qui si balla di brutto. Poi ovviamente durante il concerto, ora non lo sappiamo, molti mettono le sedie di fronte.
0: Non dipende da voi.
1: Non dipende da noi, però ti giuro che io li chiappo tutti, e alla fine del concerto sono tutti in piedi sempre.
0: Sono
1: è proprio un qualcosa di irresistibile, perché il funk si deve ballare.
0: Si deve ballare, soprattutto
1: i BPM sono altissimi.
0: Grazie mille Simona Bencini, tra poco ricordiamo le prossime date, in bocca al lupo per la prossima. Arzachena, siete in Sardegna, ma siete in giro fino al 26 agosto almeno in Valle d'Oria.
1: Esatto, e poi comunque riproseguirà a settembre, ci sono date in trattativa anche per settembre, vi faremo sapere.
0: Quindi se morite di caldo c'è anche un tour autunnale in cui si balla forse con ancora più voglia. Grazie mille Simona Bencini.
1: Grazie a voi.
0: Torna quando vuoi.
1: Volentieri, grazie, ciao.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
7: Spot. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Vetreria Lo Fritto. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Fritto lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Fritto, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Fritto, applicatore partner Saint-Gobain.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
14: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
15: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
16: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
17: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
0: Grazie mille ancora a Simona Bencini dei Dirotta su Cuba per essere passata qui su Radio Latte Miele. Tra poco vi ricordiamo tutte le date del loro tour estivo, ma adesso ricomincia il nostro viaggio nel tempo e lo fa dal 1963 la voce di Gino Paoli.

importante a me, Matilde, qui su Latte Miele. Piace ricordare tutti i suoi tantissimi nomi, anche in questo caso pochissime soddisfazioni. Luis Miguel Gallego Bastieri, lo abbiamo sentito con noi ragazzi di oggi dall'85 qui su Radio Latte Miele, mentre arrivano anche gli anni 90. Un nome femminile cantato da Vasco, indovinate qual è?

0: Mando forte, fortissimo a tutte le fan di Vasco che portano il nome di questa canzone. Laura, chissà quanto sono contente, chissà se l'hanno sentita nel suo ultimo tour in cui Vasco ha infuocato più di uno stadio quest'estate. Suona il 98 dall'album Canzoni per me, anzi Canzoni per me, come direbbe lui, Laura, su Radio Latte Miele. Il 98 è stata un'estate in cui ancora il sound veniva infuocato da questo nuovo ingrediente inserito dai Di Rotta su Cuba in Italia a livello musicale: il funky, il soul, l'acid jazz. E anche quest'estate potete rivivere queste emozioni. È appena passata stamattina Simona Bencini a chiacchierare con noi, quindi frontwoman, voce, anima dei Di Rotta su Cuba. Potete farlo a partire dal 14 luglio, prossima data, quindi il prossimo martedì. Siete in Sardegna, siete in vacanza, avete voglia di ballare e sudare, però per una santa ragione: Arzachena, in provincia di Olbia Tempio. Se invece siete dall'altra parte del Tirreno, costa tirrenica, Manciano, in provincia di Grosseto, il 18 luglio, 31 luglio in provincia di Siracusa a Brucoli, 4 agosto siamo in provincia di Piacenza, 8 agosto Castelnuovo sul Garda, fino a finire al 26 agosto Valle Doria, siamo in provincia di Sassari. Quindi devo dire che hai Di Rotta su Cuba. La Sardegna piace.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li

0: Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda-Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
7: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
8: Bene, totale 14 euro.
7: Solo? Allora faccio il bis.
5: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda-Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
9: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
10: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente?
11: Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
12: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
13: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta.
14: Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
15: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo.
16: ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fa
17: Fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
18: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
19: La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: facile per i musicisti, no, appellarsi a questo titolo anche se non trovi le parole. Puoi suonarle, puoi cantarle, puoi ballarle. C'è Elisa su Latte Miele dal 2010 su Radio Latte Miele. L'ho già detto, avete capito? Sapete quale radio state ascoltando? Radio Latte Miele. Sapete qual è la lingua straniera preferita di questa radio quest'estate? Il maltese. Lo stiamo imparando ogni mattina insieme almeno per 3 ore, perché c'è un gioco tramite il quale vi potete portare a casa 2 biglietti Gold VIP Tickets, quindi biglietti esclusivi, ovviamente gratuiti, per una notte con le stelle in quel di Malta sabato 5 settembre, per andare ad ascoltare live Fausto Leali, Raff, Loredana Bertè, Patti Pravo, al timone, alla conduzione Lorella Cuccarini. E anche oggi potete provare a pronunciare questa parolina in maltese che significa risata.
1: Dacca. Dacca.
0: Mi sembra che ogni giorno innalziamo un po' il livello di difficoltà, ma ormai il maltese, se ascoltate Latte Miele, più o meno lo sapete. Si porterà a casa una coppia di biglietti, l'ascoltatore che dirà, pronuncerà questa parolina risata in maltese nel modo più simile alla pronuncia originale o in modo più divertente. 335-787-1910. Latte Miele.
2: Dodici e quattro.

0: Johnny Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade aprono la nostra terza ora insieme di questo giovedì qui su Radio Latte Miele. Matilde con voi, colpevole al microfono fino alle 13. Io mi ricorderò per sempre questa settimana come la settimana in cui ho intervistato due volte Lorella Cuccarini, perché se voi andate a googlare il volto bellissimo di Simona Bencini che abbiamo sentito stamattina, frontwoman, di Rotta su Cuba, è uguale, è la versione mora con gli occhi scuri di Lorella Cuccarini. Siamo official partner del tour estivo dei Di Rotta su Cuba, si chiama Into the Groove, e proprio per questo tra poco vi porto un tutorial, anzi un kit di sopravvivenza per sopravvivere e non sudare troppo durante i concerti e i festival estivi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica d'Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato Will Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Ed è tutto, a più tardi.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
8: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
9: Scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
10: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
9: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse...
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
12: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70. Prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in Prima Classe.
13: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
14: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
15: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
16: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
17: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili?
18: Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori. Soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
19: Da quando tu prendi il sole.
20: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Quintali da Brescia su Radio ATML con Aranciata, la sua hit estiva di questo 2026. Io sono Matilde e sto con voi per un'altra oretta qui su l'ATML. Vi ho proposto in questo luglio insieme, in questo palinsesto estivo e afoso e super caldo, qualche tutorial anticaldo. Siccome tutta la mattina che parliamo di concerti è passata a trovarci Simona Bencini dei Dirotta su Cuba, oggi tutorial, anzi kit di sopravvivenza per concerti o festival estivi. Ieri quando studiavo e insomma raccolgo tutte le informazioni per portarvi questo tutorial, inciampo in un tutorial secondo me sbagliatissimo, perché sentite cosa ci propongono quelli di, no dai, non posso dire il sito perché non voglio prendere in giro a livello nazionale nessuno, però pensate che al primo posto del kit di cose da portare ad un concerto, i tappi per le orecchie. Adesso non è una brutta strategia, perché il nostro udito non deve, cioè le frequenze che sentiamo non devono superare gli 85 decibel, vengono sempre superate durante i concerti, non solo da chi è sul palco ma da tutta la folla che canta attorno. Però ecco, sembra un pochino controproducente, e vi dico che non è nemmeno l'oggetto più strano e bizzarro che ho trovato all'interno di questo kit di sopravvivenza.

0: Partenope è il disco Latte Miele di questa settimana. Non ho ancora salutato il nostro regista di oggi, buongiorno Umbertigno, che nel fuori onda durante Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors si lamentava di chi si porta appresso gli animali, cani, quindi principalmente...
1: Buongiorno.
0: Ah sì, questa è la voce di Umbertigno, per niente artificiale, tutto vero, Radio Verità, di chi si porta in giro i cani ai concerti. Io Umberto non ne ho mai visto nessuno, però se lo dici tu, stavamo guardando, spunciando un kit bizzarro di sopravvivenza ai concerti estivi per farvi sudare meno, per farvi ballare meglio, e il primo oggetto da portare erano i tappi per le orecchie, che hanno senso per i bambini così come hanno senso le cuffie con la cancellazione del rumore esterno, però anche questo è qualcosa che io porto se non so dove parcheggiare il mio bambino, ok? Altrimenti anche questo lo sconsiglierei. Ultimi due elementi veramente bizzarri: uno strumento, che se fanno entrare i cani probabilmente fanno entrare anche uno strumento. Io vado lì a vedere Dua Lipa, vado lì a vedere Mario Venuti e poi mi trovo lo strimpellatore vicino a me che non mi fa sentire bene il concerto. Oppure ancor peggio, la cassa Bluetooth. Ma perché dovresti portarti la cassa Bluetooth e rovinare il concerto a tutti i tuoi vicini? Io se vedo qualcuno con la cassa Bluetooth, signore e signori, chiamo la sicurezza.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Risolto in serata il vasto incendio divampato nel territorio di Selargius, vicino alle strade statali 554 e 387, che ha coinvolto circa 100 ettari tra Selargius e Monserrato. Nella giornata di ieri ha elevato rischio incendi in Sardegna, oltre al vasto rogo di Selargius, nel Sulcis si sono sviluppati altri due incendi. Decolli con pochi passeggeri per i nuovi voli Aeroitalia tra Cagliari, Olbia e Alghero. Nelle prime corse sono salite a bordo appena una decina di persone per Alghero e una quindicina per Olbia. Secondo Andrea Mascia, ex comandante Meridiana, questi collegamenti rispondono più a esigenze logistiche della compagnia che ai bisogni dei sardi. Le sole due frequenze settimanali e gli orari infatti non permettono l'andata e ritorno in giornata per chi viaggia per lavoro o motivi di salute. Resta però il vantaggio di tariffe contenute e di un viaggio molto più rapido rispetto ad auto e treno. Intanto la regione, che copre parte dei costi aeroportuali, punta a sviluppare ulteriori collegamenti anche attraverso un confronto con la Corsica previsto a metà luglio. È morto improvvisamente a Barcellona a 75 anni Bacchisio Falconi, ex sindaco di Fonni, imprenditore turistico ed ex consigliere regionale. Padre dell'attuale sindaca Daniela Falconi, è stato tra i protagonisti dello sviluppo turistico della Sardegna, storico patron dell'Hotel Taloro e promotore di importanti progetti del settore. Oggi a Sassari sarà eseguita l'autopsia sul corpo del bambino norvegese di 9 anni morto martedì in un resort di Santa Teresa di Gallura. La PM Sara Martino ha aperto un fascicolo e disposto approfonditi accertamenti per chiarire le cause del decesso. I carabinieri hanno nuovamente ascoltato la dottoressa del resort, che aveva visitato più volte il bambino, il quale non stava bene già dalla partenza da Oslo. L'autopsia dovrà accertare l'origine dell'arresto cardiaco riscontrato dai soccorritori. Elisabetta Canalis ha difeso il sindaco di Olbia Settimo Nizzi dalle critiche ricevute sui social per un'ordinanza che vieta di dare il cibo ai cani randaggi nella zona industriale della città. In un video pubblicato dal Rifugio Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, Canalis ha invitato a non credere alle fake news, spiegando che il problema del randagismo si risolve con la sterilizzazione, non con l'alimentazione indiscriminata dei cani, poiché l'area industriale è un importante focolaio di nascite di cuccioli randagi. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
5: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda-Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
6: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
14: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
15: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
16: Bene, totale 14 euro.
15: Solo? Allora faccio il bis.
17: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda-Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
18: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
19: E dove?
18: All'Emporio Turritano!
19: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
18: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
20: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
21: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
22: Profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
7: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
23: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
24: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
25: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
0: Comincia puntualissimo il nostro viaggio all'interno del Viale dei Ricordi. Torna l'estate del 74, in cui la canzone prima in classifica, il disco più venduto, è stato questo, Piccola e Fragile, di Drupi, fino a fine agosto.

bellissimo romanzo di Luigi Pirandello, Il fu Mattia Bazar, invece che Il fu Mattia Pascal. Ancora prima ci siamo ascoltati Drupi con Piccola e Fragile, la canzone che lo ha proiettato verso successi anche internazionali, la traduzione in Pequeña y Fragil in spagnolo. E adesso arrivano gli anni 90 con l'unica persona che nel 74 è riuscito a spodestare Drupi, e quindi è Claudio Baglioni.

0: tutta la Lucania, è un grandissimo batterista che però ha scelto di dedicare la sua vita ad un'altra macchina, la più bella del mondo, quella eterea della radio. Allora noi invece, applausi, benvenuto Umbertigno su Radio Latte Miele, poi sei qui da 7000 anni in realtà, ma per me sei nuovo. Allora, Umberto, caro il mio Umberto, cari voi all'ascolto, veniamo finalmente ad un tutorial di cose utili da portare ad un concerto dopo esserci dedicati a questo tutorial bizzarro che vi consigliava di portarvi dei tappi per le orecchie. Voi aspettate quella data da mesi, avete pagato tantissimo perché nel terzo millennio i biglietti dei concerti spesso superano i 100 euro e quindi volete proprio sentirli live. Allora, kit semplice, acqua, perché la disidratazione è la maggiore causa di svenimenti, di malori durante i concerti, quindi poi lo devi fermare il concerto e non va bene. Sali minerali, integratori se sei piccola e fragile, come ha appena cantato Drupi nel nostro viaggio nel tempo, la crema solare, che non si mette solo prima di andare al concerto, bisogna rimetterla. Ogni due ore sarebbe bene. Forse il consiglio più interessante è riguardante le scarpe. Non solo devono essere comode, quindi non mi mettete i mocassini nuovi di pelle che vanno un po' sformati il primo giorno, ma soprattutto ve lo dico io che ne ho sciupate a migliaia, mettete delle scarpe a cui non tenete perché si sporcheranno e non le volete sporcare.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
8: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi

parte di qualcosa. Vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom. Via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.

0: come me.
1: C'è Chiara Galeazzo con Straordinario dal 2015 qui su Radio Latte e Miele. Le nostre tre ore stanno per finire. Vi lascio con un ultimo oggetto che non mi aspettavo essere all'interno del kit di sopravvivenza. Qui parliamo proprio di sopravvivenza, da portare con sé ai concerti per viversela meglio, per sudare di meno, per continuare a bere e godersi effettivamente la serata. Ecco, un grande problema dei concerti è la folla, sono le folle, le code chilometriche che tu ti fai a partire da settimane prima, in certi casi, per arrivare sotto al palco davanti alla transenna. Bene, c'è una artista, una pop star internazionale statunitense, si chiama Olivia Rodrigo, che in una recente intervista radiofonica, ovviamente non in Italia, ha raccontato che i fan della prima fila, per non lasciare la prima fila, utilizzano i pannolini. Come se ne è accorta? Dall'odore che è arrivato nel palco. Mi dispiace, oggi vi lascio così con una smorfia smorfietta e torno domani con notizie più felici. Latte e miele.
2: 12:59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: È sempre giovedì 9 luglio, buongiorno da Matilde Brizzi, Umbertigno in regia ed è arrivata anche Anna Pari.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Matilde.
1: Buongiorno Anna, allora oggi Anna vi fa una bella lezione di epica.
3: Oh Ale, che io sono brava tra l'altro.
1: Senti
3: bravissima.
1: Anna, tu sei siciliana, che è la terra, l'antica vero. Magna Grecia, dove sono successe un sacco di cose. Se l'Odissea non la sai tu
3: No, però è vero, la Sicilia è proprio un passaggio fondamentale per tutte, no, i miti raccontati proprio nell'Odissea. Perché ne parliamo? Perché tra poco, visto che tra qualche giorno, no, il 16 luglio
1: sì.
3: esce il nuovo film di Nolan proprio sull'Odissea,
1: sì.
3: È interessante capire il fatto che gli italiani sempre più spesso, soprattutto negli ultimi anni, scelgono di fare viaggi proprio sulle tappe dei grandi colossal cinematografici, ma anche delle piccole pellicole alle quali si affeziona e si vuole andare a vedere i luoghi,
1: certo.
3: Di cui si parla.
1: Lo hanno fatto tanto con Morricone. Io esatto. per esempio ho visitato tutta la Croazia per Il Trono di Spade, una serie fantasy,
3: vedi.
1: E sentirmi una regina dei draghi solo perché ero nel set.
3: Però sono belle queste cose, secondo me, ti permettono anche di scoprire dei luoghi che sono comunque affascinanti.
1: E poi almeno ti danno un criterio di scelta.
3: Esatto.
1: Sempre che tu riesca ad andare in vacanza.
3: Insomma, bene. Secondo me fare in un'unica estate tutto il viaggio di Omero è complicato.
1: Eh sì, perché se no non si direbbe un'odissea, no?
3: Esatto.
1: È stata un'odissea a tornare a casa. Ciao Anna, me ne vado a casa.
3: Grazie Matilde, a domani con te. Noi invece cominciamo con Safe. Buona domenica.

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica, e magari fosse domenica, ma è solo giovedì. Buongiorno a tutti da parte di Anna Patti, buon 9 di luglio a tutti voi. Dico così perché fa caldo e siamo un po' stanchi, ma io sono felicissima di essere in vostra compagnia fino alle 15. Non so se è altrettanto felice Umbertino che è con me in regia, ci sta pensando, mi sa. Parliamo di vacanze come sempre tra poco, ma avete già capito di che cosa parleremo perché un po' abbiamo anticipato insieme a Matilde. Se volete chiacchierare con noi, io vi do il nostro contatto, il 335 787 1910, e come sempre a quest'ora diamo la linea a Francesco Bianco per OK Salute e Benessere.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
2: OK Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Negli ultimi anni le campagne di prevenzione e una nuova cultura della skin care hanno acceso i riflettori sull'importanza di proteggersi dal sole. Tuttavia, mentre per molti l'applicazione della crema è diventato un gesto quotidiano irrinunciabile, sui social media ci sono ancora tendenze che vanno nella direzione opposta. Tra queste spicca il tan maxing, un fenomeno virale che preoccupa i dermatologi poiché può incoraggiare comportamenti scorretti e in contrasto con le principali raccomandazioni sulla fotoprotezione. Il termine deriva dalla parola tan, che vuol dire abbronzatura in inglese, e maxing, un suffisso che si è diffuso online per indicare il tentativo di ottimizzare un aspetto specifico del proprio stile di vita, del proprio aspetto, ad esempio nonna maxing, man maxing, fiber maxing. Se in certi casi questa massimizzazione può tradursi in abitudini anche positive per benessere, in altri porta all'estremo delle dinamiche controproducenti. Nel caso specifico del tan maxing, l'obiettivo è ottenere il massimo risultato di tintarella possibile. Sui social network, in particolare su TikTok, numerosi contenuti mostrano pratiche che possono mettere a rischio la salute della pelle, promuovendo un'esposizione eccessiva ai raggi UV. Allora, le pratiche a cui prestare attenzione: utilizzare le app non per evitare i momenti di maggiore esposizione, ma per individuarli e sfruttarli scegliendo le fasce orarie, quindi 11-16, in cui l'indice UV è più alto per accelerare l'abbronzatura. No. Ridurre o evitare la protezione solare. I filtri protettivi vengono demonizzati e descritti come un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo. Talvolta si promuove addirittura l'uso di oli, acceleratori privi di qualsiasi filtro UV o creme fatte in casa. No. Esposizione intensiva e prolungata. Le esposizioni al sole sono volutamente lunghe o concentrate nelle ore di picco, con pause minime o assenti. No. Normalizzazione delle scottature. Avere la pelle arrossata è considerata una soddisfazione o uno step necessario per scurirsi, anziché come il segnale di un danno cutaneo. Anche in questo caso, no. Fenomeni come il tan maxing non sono solo problematici per chi li mette in pratica, ma possono anche alimentare la disinformazione su temi cruciali per la salute. Come sottolinea la Skin Cancer Foundation, è ancora importante fare chiarezza smontando alcuni falsi miti. I raggi UV sono cancerogeni. Le radiazioni ultraviolette del sole e delle lampade abbronzanti sono classificate come cancerogene per l'uomo e sono la causa principale della maggior parte dei tumori della pelle. Il colorito scuro è la prova visibile del danno subito dalla pelle, non uno scudo contro le scottature future. La protezione solare previene attivamente il cancro alla pelle, contrariamente alle teorie infondate che circolano online e che la dipingono come dannosa. A confermare la gravità del problema è anche un'indagine di Asta Ricerche per Fondazione Veronesi, che evidenzia come tra i giovani siano ancora troppo diffuse false credenze e abitudini scorrette legate all'esposizione solare. L'esposizione minima e intelligente, ecco che pochi minuti al giorno, evitando rigorosamente le ore centrali e applicando sempre la crema solare, è un sì. Auto abbronzanti di ultima generazione, se proprio si vuole avere un colorito dorato, ci sono ormai auto abbronzanti che fanno un lavoro fantastico. Anche dalla vostra estetista di fiducia potreste trovare degli auto abbronzanti di ultima generazione che fanno al caso vostro. E poi il make up, ricordatevi che ci si può sempre truccare. Grazie per essere stati con noi.
0: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
0: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
0: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
0: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
11: Un sorriso sicuro cambia tutto.
10: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
11: Sorridi, c'è Ichnos!
12: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
13: Signorina, mi fa il conto per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
14: Bene, totale 14 euro.
13: Solo? Allora faccio il bis.
10: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda-Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
15: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: Baby K con Tuca Macarena qui su Radio Latte Miele. E allora esce proprio il 16 di luglio il film di Christopher Nolan dedicato proprio all'Odissea. Parla del viaggio di Ulisse, del suo ritorno molto complicato a casa dopo la vittoria nella guerra di Troia. Film, insomma, si stanno sentendo tante cose su questo film, film epico con un super cast. Vi dico solo alcuni dei nomi che ci sono dentro: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya e Charlize Theron, sono solo alcuni, non ve li ho detti tutti. È film che però ha fatto sì che tanti italiani volessero ripercorrere un po' questo viaggio. Succede spesso che gli italiani scelgano di fare viaggi sui luoghi che sono stati raccontati nel cinema, e secondo una recentissima ricerca oltre il 28% degli italiani diciamo ama andare proprio sui luoghi che sono stati raccontati al cinema, perché questo arricchisce un po' l'esperienza di viaggio. Se andiamo poi a vedere la generazione Z, la percentuale sale ancora al 38%. Si fanno un po' ispirare dai film e dal racconto cinematografico. Certo, dicevo anche prima con Matilde, non è facile fare il viaggio di Ulisse in una sola estate perché è molto lungo, però magari tra pochissimo vi dico alcune delle tappe più interessanti che potreste fare. Intanto c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi con Carmela, qui su Radio Latte e Miele, ma volevo darvi alcune, dicevo proprio alcune delle tappe del viaggio di Omero, della sua odissea per ritornare a casa Itaca. E allora si parte dalla Turchia, dall'Anatolia occidentale dove si trovava Troia, che ancora oggi conserva lo stesso fascino di una terra di confine tra l'Europa e l'Asia. E lì c'è tanto da scoprire, oltre alle rovine di Troia si consiglia il paesaggio surreale di Pamukkale, famoso proprio per le sue terrazze in travertino. E andando avanti c'è il passaggio sullo stretto dei Dardanelli, tra spiagge, panorami, mozzafiato, e poi si passa alla Grecia, la zona diciamo meno battuta, meno conosciuta della Grecia, che è proprio la Tracia, la città di Kavala, conosciuta come la città blu, e poi il parco del delta dell'Evros. E la tappa immancabile di questo viaggio sulle tracce appunto dell'Odissea di Omero la Sicilia, dove dicevamo sono ambientate tante delle storie che riguardano proprio il viaggio di Ulisse, lo scontro con il ciclope Polifemo evocato dai faraglioni, lo stretto di Messina, quello il passaggio tra Scilla e Cariddi, e Siracusa con la sua bellissima ortigia, Favignana. Insomma, in Sicilia le tappe sono veramente tante, per poi spingersi anche verso le Eolie. Lungo davvero questo viaggio, però anche se riuscite secondo me a farne solo un pezzetto, è comunque un bellissimo viaggio.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Risolto in serata il vasto incendio divampato nel territorio di Selargius, vicino alle strade statali 554 e 387, che ha coinvolto circa 100 ettari tra Selargius e Monserrato. Nella giornata di ieri ha elevato rischio incendi in Sardegna. Oltre al vasto rogo di Selargius, nel Sulcis si sono sviluppati altri 2 incendi. Decolli con pochi passeggeri per i nuovi voli Aeroitalia tra Cagliari, Olbia e Alghero. Nelle prime corse sono salite a bordo appena 10 di persone per Alghero e 15 per Olbia. Secondo Andrea Mascia, ex comandante Meridiana, questi collegamenti rispondono più a esigenze logistiche della compagnia che ai bisogni dei sardi. Le sole 2 frequenze settimanali e gli orari infatti non permettono l'andata e ritorno in giornata per chi viaggia per lavoro o motivi di salute. Resta però il vantaggio di tariffe contenute e di un viaggio molto più rapido rispetto ad auto e treno. Intanto la regione, che copre parte dei costi aeroportuali, punta a sviluppare ulteriori collegamenti anche attraverso un confronto con la Corsica previsto a metà luglio. È morto improvvisamente a Barcellona a 75 anni Bacchisio Falconi, ex sindaco di Fonni, imprenditore turistico ed ex consigliere regionale. Padre dell'attuale sindaca Daniela Falconi, è stato tra i protagonisti dello sviluppo turistico della Sardegna, storico patron dell'Hotel Taloro e promotore di importanti progetti del settore. Oggi a Sassari sarà eseguita l'autopsia sul corpo del bambino norvegese di 9 anni morto martedì in un resort di Santa Teresa di Gallura. La PM Sara Martino ha aperto un fascicolo e disposto approfonditi accertamenti per chiarire le cause del decesso. I carabinieri hanno nuovamente ascoltato la dottoressa del resort, che aveva visitato più volte il bambino, il quale non stava bene già dalla partenza da Oslo. L'autopsia dovrà accertare l'origine dell'arresto cardiaco riscontrato dai soccorritori. Elisabetta Canalis ha difeso il sindaco di Olbia Settimo Nizzi dalle critiche ricevute sui social per un'ordinanza che vieta di dare il cibo ai cani randaggi nella zona industriale della città. In un video pubblicato dal Rifugio Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, Canalis ha invitato a non credere alle fake news, spiegando che il problema del randagismo si risolve con la sterilizzazione, non con l'alimentazione indiscriminata dei cani, poiché l'area industriale è un importante focolaio di nascite di cuccioli randaggi. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
6: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise.
2: E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
8: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? AFAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. AFAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
0: Pronti a viaggiare nel tempo come accade sempre a quest'ora su Radio Latte Miele, grazie alla nostra musica che tra poco con Anna Oxa Io No ci porta all'inizio degli anni 80, ma adesso c'è Tony Renis con Quando Qua.

Moxa con Io No dal 1982, il nostro viaggio ci ha portato anche lì. Tra poco vi voglio parlare di una bellissima iniziativa che parte dalle scuole per educare proprio i ragazzi alla conoscenza e al rispetto del mare. Iniziativa che parte dall'Elba ma che poi vorrebbe coinvolgere tante altre città italiane che appunto sono bagnate dal mare. Ne parliamo tra pochissimo perché è davvero un progetto molto molto interessante, anche molto molto importante. Adesso però continuiamo con il nostro viaggio che ci porta negli anni 90, 1995, con Renato Zero, i migliori anni della nostra

segnato zero i migliori anni della nostra vita dagli anni 90, ma noi parliamo del mare, di quanto sia importante salvaguardare e valorizzare questa risorsa ambientale, ma anche proprio capire che le bellezze naturali, paesaggistiche di un'isola possono diventare il punto di partenza per diffondere una consapevolezza e una cultura ambientale molto più sana. Questo è il progetto Blue Schools, un'iniziativa che appunto vuole coinvolgere i bambini fin dai primi anni di scuola per trasmettere loro una cultura del mare. Mare che ovviamente è importantissimo per tutti coloro che sono nati e cresciuti davanti o vicino a questa bellissima distesa blu, ma soprattutto per capire che i nostri comportamenti condizionano la vita e la salute del mare. E quindi l'obiettivo di questo progetto, che è ambizioso ma assolutamente non impossibile da realizzare, è quello di creare una rete di scuole blu italiane. Blue Schools parte proprio dall'Elba, ma oltre all'arcipelago toscano vuole raggiungere altre città della penisola dell'isola d'Elba, fino poi a creare una vera e propria rete di istituti scolastici delle isole minori italiane. Già coinvolte La Spezia e Napoli, l'obiettivo è quello di coinvolgere sempre più isole, appunto anche più piccole, soprattutto per far sì che sin da bambini si capisca quanto è importante tutelare e proteggere il nostro mare.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda! Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
0: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
3: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
4: Un servizio dedicato alle future mamme, Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
0: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
5: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
0: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso...

Biagio Antonacci con Solo due parole. Il viaggio ci ha riportato all'inizio degli anni 2000. Biagio Antonacci ha speso proprio due parole qualche settimana fa, prima dell'inizio del suo tour, per dire che a settembre uscirà il suo nuovo album. Il 25 di settembre l'album si intitolerà Mustang e conterrà anche il singolo che è uscito

uscito ad aprile You and Me e tante altre novità che ovviamente non vediamo l'ora di scoprire. Ma proprio adesso Biagio Antonacci è impegnato nel suo tour estivo l'Unplugged 2026, anche lui tour ha scelto di far tappa in alcuni dei luoghi più belli d'Italia, partito proprio dal Teatro Greco di Tiller in provincia di Messina, poi il 21 luglio sarà all'Anfiteatro Romano di Lucera, il 4 settembre all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera e il 23 settembre al Teatro Grande di Pompei, quindi luoghi davvero intrisi di storia che diventano essi stessi protagonisti di queste bellissime serate in cui ci sarà il racconto di un'intera carriera di Biagio Antonacci e ovviamente anche i suoi più grandi successi che lui eseguirà dal vivo.

0: novità di quest'estate 2026, il singolo di Emma e Fabri Fibra Antidroga. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buon giovedì anche da parte di Umbertino che è con me in regia anche per questa prossima ora. Allora, tra poco parleremo di un elemento che è tornato di moda da un po' di anni, l'anno scorso in modo particolare è tornato di moda, complice anche queste temperature così alte. Sto parlando del ventaglio, che era tipico, diciamo, delle nonne, lo possiamo dire, viene da una cultura comunque antica e invece è tornato di moda, lo abbiamo visto ultimamente anche nelle passerelle in tanti stili diversi, e devo dire che c'è uno che sta impazzando, che io trovo molto molto kitsch e che non userei mai, ma ve lo racconto tra poco.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
4: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
11: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
13: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme.
14: è 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Clara e San Giovanni le ragazze, e che belle le ragazze che magari in questo periodo sfoggiano il ventaglio. Ventaglio che è tornato già di moda l'anno scorso, forse anche noi nell'estate scorsa avevamo parlato del ritorno del ventaglio, e che oggi nel 2026 è considerato proprio un accessorio importantissimo per il nostro look, esattamente come possono essere un paio di scarpe o una borsa, quindi non buttato lì a caso assolutamente, ma abbinato proprio al nostro look. E ce n'è per tutti i gusti, ovviamente, da quelli più chic in materiali pregiati che possono andare dalla seta, anche le strutture possono essere in legno o appunto in materiali più pregiati, quelli più facili da abbinare che sono ovviamente quelli in tinta unita, e quelli invece magari che hanno delle stampe anche molto particolari che si rivolgono all'Oriente o alla Spagna, altra terra che ha una grande tradizione di ventagli, ventaglio che tra l'altro risale al 1700 e che può essere appunto un elemento non solo ovviamente per sventolarsi in questa estate caldissima, ne vediamo tanti anche in città che usano il ventaglio, ma può essere ovviamente, come dicevo prima, un elemento di stile, può anche diventare però molto kitsch, come quello che va di moda quest'anno con le scritte. Ce ne sono un po' di tutti i tipi, tra poco magari vi dico quali sono i più strani. Io onestamente non lo userei mai, ve l'ho detto prima, ve lo ripeto. Ci sono Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc.

Buongiorno Nini e Marrakesh con America Inc. Qui su Radio Latte Miele si parlava di ventagli. Sui ventagli sono spuntate le frasi. Allora, una volta le frasi bizzarre, buffe, erano scritte sulle magliette, tanto che è diventato difficile trovare una t-shirt bianca senza frasi negli ultimi anni. Le frasi adesso sono spuntate anche sui ventagli e si va da che calor a non sudo brillo, anche air conditioning scritti sui ventagli. Poi ci sono anche quelle frasette un po' più triviali, diciamo, che fanno capire che non amiamo il caldo e non glielo mandiamo a dire, non ci giriamo intorno. Certo, fa strano pensare che invece il ventaglio era nato proprio, sì, ovviamente per sventolarsi, ma nel 1700 c'era tutto un linguaggio legato al ventaglio. Per esempio, nascondere gli occhi con il ventaglio aperto voleva dire ti amo. Il ventaglio in quel periodo poteva essere anche un elemento di approccio, perché tenerlo nella mano sinistra davanti al viso voleva dire voglio conoscerti. Quindi come è cambiato il mondo, decisamente. Ma voi che mi dite, ce l'avete, lo usate il ventaglio? Magari ne avete recuperato qualcuno dai cassetti, dagli armadi delle nonne? Se ne avete qualcuno bello, se volete fate anche una fotografia, mandatela al 335 787 1910.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore BIM Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebimfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Preddanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
7: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare, la tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito, via Torres 4 Sassari. Struttura Credito, la tua serenità parte da qui.
9: Si viaggia come sempre a quest'ora su Radio Latte Miele. Allora, tra poco, negli anni 80, 1984, con Fabio Concato e Sexy Tango, e adesso c'è Rino Gaetano con Mio fratello e figlio.

Sexy Tango dal 1984. Il nostro viaggio nel tempo ci ha portato anche lì, agli inizi degli anni 80. Noi in questi giorni stiamo seguendo un po' di sport, in realtà tanto sport, perché ci sono tante cose da seguire. Stiamo seguendo anche le nostre ragazze, la nazionale italiana femminile di volley, impegnate in Nations League. Hanno vinto la partita con l'Ucraina e domani, ora italiana 14:30, devono vedersela con il Belgio. Ma le nostre ragazze sono messe benissimo, perché già in base ad alcuni dei risultati che si avranno oggi potrebbero aver blindato proprio la loro partecipazione alle Final Eight in questa Nations League. Tra l'altro abbiamo rivisto tante ragazze che erano state a riposo nella prima parte del torneo, sono tornate Lahorro, Silla e anche Danesi, e poi insomma ancora da recuperare del tutto Paola Egonu, ma pare che stia comunque molto meglio e che quindi potrà essere utilizzata a tempo pieno nelle prossime partite. Vi terremo informati dunque, come dicevamo, prossimo avversario dell'Italia domani il Belgio, partita prevista a orario italiano alle 14:30, quindi vi informeremo ovviamente anche sui risultati delle prossime partite. Andiamo negli anni 90, adesso c'è Ligabue.

0: Ligabue con Orlando contro il cielo dal 1991. Restiamo in tema di sport, parliamo di mondiali di calcio. Proprio da stasera cominciano i quarti di finale con la sfida tra Francia e Marocco, alle 22 sarà trasmessa da Rai 1, e molti commentatori che seguono il calcio molto più di me dicono che questo potrebbe essere l'anno buono perché una squadra africana possa vincere il mondiale. Chi lo sa, ovviamente puntano credo più che altro sul Marocco, sfida sicuramente interessante quella di questa sera appunto tra Francia e Marocco. Marocco dove tra l'altro ci sono tanti giocatori che sono nati in Europa, che giocano in squadre europee, e quindi insomma non ci stupisce tanto che sia arrivato fin lì. Una delle sorprese comunque di questo mondiale di quest'anno. Vedremo come andrà a finire, si comincia stasera, poi c'è un big match al giorno, domani è la volta di Spagna-Belgio, poi Norvegia-Inghilterra, e a chiudere i quarti ci sarà Argentina-Svizzera. Vedremo come andrà. Intanto noi continuiamo con la musica.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
3: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
4: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
5: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
6: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
7: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
8: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom. Via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

L'amore finito, la musica è il modo migliore. A volte ci struggiamo magari con della musica triste, in questo caso con molta leggerezza e soprattutto con grande ironia. Max Gazzè e Levante raccontano proprio, come dicevo, di una storia finita, ma veramente con grande ironia, facendoci sorridere, facendoci ripensare a ciò che è stato e che comunque in qualche modo dobbiamo lasciare andare, magari ripartendo da zero, poi riprovandoci. Collaborazione interessante quella appunto tra Levante e Max Gazzè, che li ha portati tra l'altro a questo pezzo che è stato comunque uno dei pezzi di successo di quel periodo, di quel 2017.

Siamo quasi alla fine delle nostre due ore insieme di questo giovedì. Tra poco io vi saluterò, pronta come sempre a passare il testimone a Doug, che vi terrà compagnia nelle prossime due ore.

0: 15:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Eccoci qui su Radio Latte Miele, io ho finito per oggi le mie due ore, c'è Doug.
3: Eccolo.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao cara Annina, buon pomeriggio a te, come stai?
2: Bene, grazie.
3: Buon giovedì 9 luglio.
2: Grazie anche a te.
3: Ti faccio una domanda.
2: Eccolo là.
3: Dov'eri il 9 luglio di 20 anni fa?
2: Oh mamma mia, a quest'ora?
3: No, a quest'ora no.
2: Ah no,
3: stasera
2: dov'è?
3: Diciamo.
2: Ah, stasera guardavo la partita.
3: Ah, con chi?
2: Sai che l'ho guardata con la mia mamma, io e la mia mamma. Mamma sole e solette, abbiamo guardato quella partita.
3: E poi cosa avete fatto dopo per festeggiare? Con la mamma, ma
2: con la mamma, no.
3: Umberto.
2: Ma dai, no, questo non me lo ricordo. Mi ricordo solo che ci sono stati 20 minuti di totale delirio, tipo Capodanno.
3: Beh,
2: presente?
3: Certo.
2: Un delirio, ma mai
3: certo,
2: vista
3: certo.
2: Una roba del genere.
3: Certo.
2: Sì, poi invece sono venuti a trovarci degli amici, ma avevamo preso questa decisione così, serenità.
3: Vabbè, una finale mondiale serena.
2: Sì, molto.
3: Ma giusto, dai,
2: molto.
3: Bello. È proprio la domanda che facciamo oggi ai nostri ascoltatori.
2: Mm-hmm.
3: Con chi avete visto quella cara vecchia, ormai è passati 20 anni.
2: Ragazzi, sono
3: finale dei
2: 20
3: mondiali.
2: Anni, eh?
3: Esatto.
2: Però poi dopo,
3: E poi dopo, vabbè, ma noi ancoriamoci. Scusami, ancoriamoci al passato.
2: Certo.
3: Eh?
2: Ma io direi che forse se lavoriamo un po' per il futuro,
3: no,
2: magari.
3: No, nostalgia pura.
2: Entro
3: e
2: i prossimi
3: dura.
2: 20 anni riusciamo di nuovo a fare qualcosa. A domani, ciao.
3: Grazie,
2: ciao.
3: Annina. 335 787 1910 per tutti i vostri messaggi. C'è Gaia.

0: Gaia con Bossa Nostra in questo giovedì pomeriggio su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, benvenuti avanti avanti che c'è posto, anche oggi due ore insieme fino alle 17. Saluto anche Glauco in regia. Ciao Glauco.
1: Ah, signora mia.
0: Oggi Glauco è antipatico, vi avviso. Come no, sì, di brutto anche.
2: Devi smetterla di trattarmi male.
0: Comunque, come dicevamo poco fa insieme ad Anna, che salutiamo ancora una volta, oggi è il 9 di luglio 2026, 20 anni fa vincevamo per l'ultima volta i mondiali di calcio. Ragazzi, tanti ricordi, bei ricordi. Ah, che bei ricordi. Però è una di quelle occasioni in cui più o meno tutti, può capitare raramente nella vita, però una di quelle occasioni che ancora oggi ci ricordiamo dove eravamo, con chi eravamo e cosa abbiamo fatto. Grosso modo più o meno ce lo ricordiamo tutti, anche se poi uno magari non è più di tanto un tifoso, però quella partita l'hanno vista, penso, veramente tantissime persone. La maggioranza degli italiani avrà visto quella partita in quella calda sera del 9 luglio 2006. La domanda che vi facciamo oggi e che poi vi raccontiamo anche un po' le nostre esperienze personali al 335 787 1910: che ricordo avete di quella serata lì? Con chi eravate? Cosa stavate facendo? Cosa avete fatto immediatamente dopo? Siete scesi in strada a fare i caroselli in giro per le strade delle città oppure no? Tutto questo con i vostri messaggi al 335 787 1910.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Scegliela subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
8: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Bread Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
14: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
15: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.

Si chiama Maledetto me, la canzone di Fulminacci su Radio Latte Miele in questo pomeriggio, giovedì 9 di luglio 2026. 20 anni fa festeggiavamo e alzavamo per l'ultima volta la coppa più bella del mondo, quella dei mondiali di calcio. L'ultima volta, possiamo dirlo, che ci siamo sentiti un po' tutti vicini, anche come popolazione italiana. Vi racconto un po' la mia, poi leggiamo anche dei vostri messaggi che sono già arrivati in questi minuti al 335 787 1910. Io ero già al mare, ero giovane, insomma, potevo già permettermi di farmi 1 o 2 mesi di vacanza durante l'estate, grazie ai periodi stop della scuola, e avevo visto la partita con i miei amici del mare. Ci eravamo riuniti a casa di uno di questi amici che aveva un salotto un po' più grande rispetto agli altri, e ci eravamo fermati proprio lì fino alla fine degli ultimissimi minuti, tutti con più o meno con le magliette della nazionale italiana. Poi alla fine della partita, chiaro, viverla in una grande città come può essere Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, eccetera, è un altro discorso. Quello era un piccolo comune sulla costa della Liguria, per cui di persone ce n'erano parecchie in giro per le strade, perché poi si sono riversati tutti quanti in giro per le strade. Però è stata veramente un'emozione molto molto forte per tutti quanti. Del resto capita veramente una volta ogni tantissimi anni di ricevere questo bel regalo. I vostri ricordi al 335 787 1910.

Mark and Cremont con Serena Brancale e i The Colors, si chiama Partenope questa canzone su Radio Latte Miele. Stavamo parlando insieme a voi della magica notte dei mondiali del 2006, 9 luglio, oggi cascano proprio i 20 anni da quella emozione incredibile che abbiamo vissuto tutti insieme, e come arrivano già tanti messaggi anche al 335-787-1910, ve ne leggo qualcuno velocemente. Marco da Milano dice: ero al bar sotto casa con tutti i miei amici, c'era veramente tantissima gente, tutti stipati davanti al televisore, a rigore di grosso, poi è esploso tutto e siamo usciti in strada con le bandiere fino a notte fondissima. Simona dice: ero incinta a quell'epoca di 8 mesi e guardavamo la partita sul divano con mio marito e avevo paura che il bambino nascesse proprio quella sera per l'emozione. Per fortuna poi è nato 3 settimane dopo. E anche questo è un bel tema, insomma, comunque durante questi eventi i servizi normali a cui siamo abituati, soprattutto magari quelli di emergenza, sì, certo, sono sempre in funzione, però ci sono degli ostacoli in più, soprattutto magari per arrivare in un pronto soccorso. Giovanni, 55 anni, era in campeggio e ci dice: 20 anni fa eravamo in Toscana in un campeggio, hanno messo un maxi schermo vicino alla piscina, alla fine della partita ci siamo tutti buttati in acqua per festeggiare insieme. Questi sono alcuni dei vostri ricordi, si parla proprio di questo oggi insieme in questo pomeriggio di giovedì. 335-787-1910, dove eravate e con chi durante la finale dei mondiali del 2006?

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Risolto in serata il vasto incendio divampato nel territorio di Selargius, vicino alle strade statali 554 e 387, che ha coinvolto circa 100 ettari tra Selargius e Monserrato. Nella giornata di ieri ha elevato rischio incendi in Sardegna, oltre al vasto rogo di Selargius, nel Sulcis si sono sviluppati altri 2 incendi. Decolli con pochi passeggeri per i nuovi voli Aeroitalia tra Cagliari, Olbia e Alghero. Nelle prime corse sono salite a bordo appena una decina di persone per Alghero e una quindicina per Olbia. Secondo Andrea Mascia, ex comandante Meridiana, questi collegamenti rispondono più a esigenze logistiche della compagnia che ai bisogni dei sardi. Le sole 2 frequenze settimanali e gli orari infatti non permettono l'andata e ritorno in giornata per chi viaggia per lavoro o motivi di salute. Resta però il vantaggio di tariffe contenute e di un viaggio molto più rapido rispetto ad auto e treno. Intanto la regione, che copre parte dei costi aeroportuali, punta a sviluppare ulteriori collegamenti anche attraverso un confronto con la Corsica previsto a metà luglio. È morto improvvisamente a Barcellona a 75 anni Bacchisio Falconi, ex sindaco di Fonni, imprenditore turistico ed ex consigliere regionale. Padre dell'attuale sindaca Daniela Falconi, è stato tra i protagonisti dello sviluppo turistico della Sardegna, storico patron dell'Hotel Taloro e promotore di importanti progetti del settore. Oggi a Sassari sarà eseguita l'autopsia sul corpo del bambino norvegese di 9 anni morto martedì in un resort di Santa Teresa di Gallura. La PM Sara Martino ha aperto un fascicolo e disposto approfonditi accertamenti per chiarire le cause del decesso. I carabinieri hanno nuovamente ascoltato la dottoressa del resort, che aveva visitato più volte il bambino, il quale non stava bene già dalla partenza da Oslo. L'autopsia dovrà accertare l'origine dell'arresto cardiaco riscontrato dai soccorritori. Elisabetta Canalis ha difeso il sindaco di Olbia Settimo Nizzi dalle critiche ricevute sui social per un'ordinanza che vieta di dare il cibo ai cani randaggi nella zona industriale della città. In un video pubblicato dal Rifugio Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, Canalis ha invitato a non credere alle fake news, spiegando che il problema del randagismo si risolve con la sterilizzazione, non con l'alimentazione indiscriminata dei cani, poiché l'area industriale è un importante focolaio di nascite di cuccioli randagi. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
9: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
10: Anche oggi sono tante emozioni che dobbiamo vivere insieme grazie alla musica italiana e torniamo indietro nel tempo come spesso accade qua da noi su Latte e Miele. L'anno è il 78, la canzone è un capolavoro cantato da Mina.

0: Gianni Morandi, la mia nemica amatissima su Radio Latte Miele. Ben ritrovati a tutti, ancora un buon pomeriggio e buon giovedì su Radio Latte Miele. Oggi è il 9 di luglio 2026, a 20 anni esatti dalla finale dei mondiali, l'ultima che abbiamo vinto con la nostra nazionale di calcio italiana. Stiamo un po' cercando di ripercorrere cosa stavamo facendo, dove eravamo e con chi, con anche i vostri messaggi al 335 787 1910, come ad esempio questo qua, sentite.
1: Ciao, sono Gianna.
0: Ciao Gianna.
1: Io me lo ricordo dov'ero quel 9 luglio. Gestivo un pub a Russi.
0: Allora.
1: Eravamo tantissimi a guardare quella partita.
0: Ci credo.
1: Avevamo il maxi schermo.
0: Giusto.
1: E, al gol della vittoria, io ero seduto su uno sgabello, ho fatto un salto per terra e mi sono fatto uno strappo muscolare nel polpaccio sinistro di 12 centimetri.
0: No.
1: Ho passato tutto il resto della serata al pronto soccorso a Lugo.
0: No.
1: E i successivi 20 giorni con la scampella. Me lo ricordo benissimo. Ma ne valsa la pena.
0: Ci credo. Ma Gianna, ma questa è la sfortuna in un momento, in un'occasione eccezionale come quella della vittoria di un mondiale. Però è un bellissimo racconto, cioè alla fine è proprio questo. Succedono anche quegli imprevisti, quelle cose che sì, magari lì per lì dici caperi che male, mi sono strappato un polpaccio, però a distanza di anni te lo ricordi ancora come un evento eccezionale, condito da un po' di sfortuna, però rimane comunque una grandissima emozione. 335 787 1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp.

Umberto Tozzi, gli altri siamo noi su Radio Latte Miele. Ancora buon pomeriggio, giovedì 9 di luglio, stiamo ripercorrendo insieme a tutti voi all'ascolto anche con i vostri messaggi al 335-787-1910 quella famosa notte del 9 luglio 2006 quando vincemmo i mondiali in Germania. In quella partita matta, veramente una partita come solo alla fine una finale dei mondiali tra Italia e Francia potrebbe essere, finita dopo lunghissimi periodi di recupero, la famosissima testata di Zinedine Zidane a Materazzi, il neo più brutto sulla fine di una carriera veramente incredibile come quella del fuoriclasse francese, il finale storico con quella corsa per difiato di Fabio Grosso dopo l'ultimo rigore, quello più sentito, quello più sofferto, e una corsa che voleva dire anche una bellissima liberazione. È una partita veramente complicata, difficile fu quella lì, anche perché comunque ricordiamolo, è la finale di un mondiale, non potrebbe essere altrimenti se non vissuta con il 100% del trasporto che hanno chiaramente i giocatori in campo, ma anche poi tutte le persone che li seguono sugli spalti o da casa, i tanti tifosi che per una notte si confrontano e si riuniscono però anche intorno ad un'unica maglietta, un'unica maglia, quella della nazionale italiana di calcio, sperando che insomma si possa tornare ancora una volta a vivere quelle belle emozioni senza dover aspettare altri 30-40 anni, va bene, perché quella è stata l'ultima volta che l'Italia ha vinto una partita all'eliminazione diretta nella fase finale di un mondiale, l'ultimissima volta, sono passati 20 anni, quindi facciamoci un po' i conti in tasca. Visto che in questa prima ora abbiamo parlato tantissimo di sport, tra poco continuiamo a farlo anche con il 3 su 3.

0: 2 con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
3: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
4: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
5: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
7: La tua salute non può aspettare.
8: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
9: Un grande progetto? Una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
10: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Predda Niedda 37. Ampio parcheggio.

0: Cenere, Lazza su Latte e Miele. Siamo pronti anche per lo sport con il 3 su 3. E iniziamo dal tennis. Pomeriggio amaro per gli italiani a Wimbledon con due sconfitte nei quarti di finale. Cobolli non regge il peso del favore del pronostico contro la sorpresa del torneo, Arthur Ferry, inglese, che passa quindi alla semifinale contro Zverev. Jasmine Paolini invece un po' sottotono, perde in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Cresce l'attesa però per domani, semifinale da sogno tra Sinner e Djokovic. Torniamo ai mondiali, ma quelli moderni del 2026. Le autorità francesi si preparano anche in patria alla partita tra Francia e Marocco, valida per i quarti di finale, partita che si preannuncia con forti tensioni proprio nella capitale francese. A Parigi la polizia teme l'escalation e la città viene blindata. Saranno schierati oltre 5.000 poliziotti per tenere sotto controllo la situazione. L'atletica con Bebe Vio, che come vi ricordiamo ha abbandonato la scherma per dedicarsi all'atletica, continua a migliorare però i propri tempi sui 100 metri nella propria categoria e fa registrare un nuovo record nazionale al meeting di Lignano Sabbiadoro, segna il tempo di 14:12. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Quindici e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Giovanotti, buon vento su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di giovedì 9 di luglio. Ciao a tutti, eccoci, avanti, venite, sedetevi dove volete, c'è posto per tutti, come sempre qui su Radio Latte Miele. Con me in regia c'è Glauco, ciao Glauco. Mi stavo dimenticando come ti chiamavi. Ammonito? Dai, questa me la sono andata a cercare un pochino. Comunque, dai, sperando di non essere espulsi, perché se vengo espulso, arbitro, cosa succede? Cioè, non mi caccia dallo studio? Ma devo continuare comunque la trasmissione. Quindi devo urlare fortissimo da fuori dalla porta, ho capito, vabbè dai. Va bene. Allora, cari amiche e cari amici, vi consiglio di segnarvi questo numero se ancora non l'avete fatto. Il 335-787-1910. Per un motivo importante, tra poco vi facciamo un regalo.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: DSL Magazzini Outlet, sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
5: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
6: Info e contatti su farserramenti.it.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
11: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
12: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili?
13: Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.

Irama con Cabana su Radio Latte Miele. Ancora un buon pomeriggio, giovedì 9 di luglio. 335-787-1910. Questo è sempre il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Soprattutto per ricevere dei bei regali, perché sapete che Latte Miele è una radio molto, ma molto, ma molto generosa per quanto riguarda il regalare ai tanti nostri felici ascoltatori i biglietti per andare a vedere un bel concerto. In questo caso il concerto in questione è quello di Alex Britti, che quest'estate sta girando tutta Italia, e vi regaliamo una data in particolare, quella del Castello Sforzesco di Milano. Una location bellissima, se non ci siete mai stati, non avete mai visto un concerto in un posto così bello, andate, perché veramente ne vale davvero tanto tanto tanto la pena. Quindi Alex Britti sarà in concerto a Milano al Castello Sforzesco il 17 di luglio, venerdì prossimo. Come fare a ricevere questi begli omaggi? È molto facile, basta mandare un messaggio adesso al 335-787-1910 con scritto Alex Britti, e poi la redazione penserà a ricontattarvi per assegnare questi due biglietti omaggio. Ora c'è Samurai J.

Siamo tornati al Sanremo di quest'anno a fine febbraio con Samurai J e Ossessione qui su Radio Latte Miele. È un po' un'ossessione, lo è diventata alla fine questa canzone, no? È durata tantissimo, forse la canzone in assoluto più trasmessa e amata dalle radio e non solo dell'ultimo Sanremo, tant'è che ancora oggi sta girando ancora parecchio. Allora, intanto al 335-787-1910 poco fa facevamo un regalo per chi si fosse collegato da poco. Sappiate che la possibilità è ancora attiva e viva. Di mandarci subito adesso un messaggio al 335-787-1910 per ricevere in regalo due biglietti per andare a vedere Alex Britti. Sapete che la data è quella del 17 luglio 2026 qui a Milano al Castello Sforzesco, un concerto all'aperto estivo nella bellissima piazza d'armi del Castello Sforzesco, un luogo storico e meraviglioso della città di Milano che spesso d'estate diventa ancora più bello grazie alla musica che viene insomma organizzata e tanti concerti che vengono organizzati in questa bella location. Quindi un regalo per voi al 335-787-1910, basta mandare un messaggio in questo momento con scritto Alex Britti per provare a ricevere questo regalo.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Risolto in serata il vasto incendio divampato nel territorio di Selargius, vicino alle strade statali 554 e 387, che ha coinvolto circa 100 ettari tra Selargius e Monserrato. Nella giornata di ieri ha elevato rischio incendi in Sardegna. Oltre al vasto rogo di Selargius, nel Sulcis si sono sviluppati altri due incendi. Decolli con pochi passeggeri per i nuovi voli Aeroitalia tra Cagliari, Olbia e Alghero. Nelle prime corse sono salite a bordo appena una decina di persone per Alghero e una quindicina per Olbia. Secondo Andrea Mascia, ex comandante Meridiana, questi collegamenti rispondono più a esigenze logistiche della compagnia che ai bisogni dei sardi. Le sole due frequenze settimanali e gli orari infatti non permettono l'andata e ritorno in giornata per chi viaggia per lavoro o motivi di salute. Resta però il vantaggio di tariffe contenute e di un viaggio molto più rapido rispetto ad auto e treno. Intanto la regione, che copre parte dei costi aeroportuali, punta a sviluppare ulteriori collegamenti anche attraverso un confronto con la Corsica previsto a metà luglio. È morto improvvisamente a Barcellona, a 75 anni, Bacchisio Falconi, ex sindaco di Fonni, imprenditore turistico ed ex consigliere regionale. Padre dell'attuale sindaca Daniela Falconi, è stato tra i protagonisti dello sviluppo turistico della Sardegna, storico patron dell'Hotel Taloro e promotore di importanti progetti del settore. Oggi a Sassari sarà eseguita l'autopsia sul corpo del bambino norvegese di 9 anni, morto martedì in un resort di Santa Teresa di Gallura. La PM Sara Martino ha aperto un fascicolo e disposto approfonditi accertamenti per chiarire le cause del decesso. I carabinieri hanno nuovamente ascoltato la dottoressa del resort, che aveva visitato più volte il bambino, il quale non stava bene già dalla partenza da Oslo. L'autopsia dovrà accertare l'origine dell'arresto cardiaco riscontrato dai soccorritori. Elisabetta Canalis ha difeso il sindaco di Olbia Settimo Nizzi dalle critiche ricevute sui social per un'ordinanza che vieta di dare il cibo ai cani randagi nella zona industriale della città. In un video pubblicato dal Rifugio Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, Canalis ha invitato a non credere alle fake news, spiegando che il problema del randagismo si risolve con la sterilizzazione, non con l'alimentazione indiscriminata dei cani, poiché l'area industriale è un importante focolaio di nascite di cuccioli randagi. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda-Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
10: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
11: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Bardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
9: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predda-Niedda, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
12: Abbiamo pronto tutto per un altro grande viaggio nella storia della musica italiana. Come sempre riapriamo tutti i vari cassettini dei ricordi per tornare indietro nel tempo. Ogni volta un ricordo diverso grazie alle canzoni. Partiamo da Edoardo Bennato.

0: Sulla Chiavò.
1: Zucchero, il male impetuoso al tramonto su Radio Latte Miele in questo bel pomeriggio di giovedì. Io spero che in una giornata calda come quella di oggi almeno uno dei nostri ascoltatori... No, sia al mare, Glauco, al mare, bello, tranquillo, sotto l'ombrellone, a leggersi un bel libro, fare le parole crociate, il bagno, fate quello che vi pare, ma godetevi questa bella giornata di grande caldo. Per tutti gli altri, come noi, che siamo in città a soffrire, oggi è una giornata particolare, perché insomma il caldo è intenso e si fa davvero tanto, tanto, tanto sentire. Se ne parlava anche nei giorni scorsi in redazione. Sta girando sui social alcuni video che provengono dalla Cina. Ci sono questi palazzi, città in cui vengono spruzzate. Avete presente quando si va al parco divertimenti, parchi a tema, no? Ci sono sempre queste aree dove vengono spruzzate acqua nebulizzata per trovare un po' di giovamento nel grande caldo d'estivo, ecco. Ecco, in quel momento lì cosa succede? Si ha un minimo di refrigerio, si riesce un po' a scampare dal grande caldo. Questo avviene per un procedimento molto basilare della fisica del nostro corpo, per cui quando il caldo evapora ci lascia la sensazione di freschezza sulla pelle, e questo lo fanno però anche su enormi superfici. Ad esempio, come dicevamo, in Cina girano questi video dove proprio dai palazzi, dai grattacieli spruzzano queste grandissime quantità di acqua nebulizzata che, scendendo a terra, acchiappano il caldo e lo fanno grazie all'evaporazione il caldo insomma se ne va e si ha un po' più di una sensazione di benessere. Però è un palliativo, non serve a molto dopo tutto. Tra poco vediamo anche come fare nel concreto. Pino Daniele. Oh my-

0: Gino Daniele, che soddisfazione, è una grande soddisfazione quando in una giornata di grande caldo come quelle che stiamo attraversando in questa estate 2026 si riesce a trovare un minimo di refrigerio, però magari non grazie a metodi tecnologici o meccanici. Mi viene in mente l'aria condizionata, è chiaro che arrivi a casa, te l'accendi e stai come un pascià. No, magari il classico freschino da zona alberata, no? Che bello quando passi per una zona alberata, per un viale ben ombreggiato dalle alte piante, ecco lì si sta già sinceramente meglio. E questo non si è scoperto nulla, è un metodo vecchio come il cucco per stare un po' meglio durante i mesi estivi. Ecco, proprio a questo proposito sono tantissimi comuni che si stanno organizzando per rimettere il verde dove il verde non c'è. Parliamo di piazze, viali, zone anche magari abbandonate o poco frequentate, che però sono delle vere e proprie distese, deserti di cemento dove passarci è un patimento unico, fa un caldo esagerato, soprattutto in queste giornate veramente molto calde dove le temperature in queste zone possono raggiungere anche 40-45 gradi, senza stare più di tanto a scherzare. Si chiama tutto questo ripavimentazione e depavimentazione, cioè togliere tutte quelle superfici, ad esempio l'asfalto più nero, i marciapiedi quelli più scuri, mettere delle insomma sostituire queste superfici con asfalto a bassa riflettenza, piuttosto che togliere proprio del tutto l'asfalto e lasciare semplicemente un po' di verde. E poi ci sono anche le nuove alberature, quindi ad esempio è stato calcolato proprio questo: in un'area di circa 90.000 metri quadri a Firenze hanno messo più di 100 nuovi alberi e la temperatura si è abbassata di 6 gradi semplicemente grazie a un pochettino di verde. Quindi alla fine la natura già lo sapeva, basta la sua presenza per trovare un po' di conforto.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi

0: nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdedda 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

0: vibrazioni dedicato a te. Siamo tornati nel 2003 con questa canzone e chi ha vissuto quel periodo magari più in giovinezza si ricorda il video musicale legato a questa canzone. Era un video molto particolare perché quella tecnica che si chiama presa diretta, cioè un'unica grande ripresa continua per tutta la durata della scena. La scena era questa: una ragazza che usciva da casa propria, casa tra l'altro qua a Milano sui Navigli, mi ricordo proprio il video di lei che passeggiava sui Navigli, passando sui vari ponticelli pedonali, arrivava in un'altra zona, e tutto quanto è stato organizzato in questo modo, quindi un'unica grandissima presa diretta, perché non ci sono tagli, zero tagli, anzi se si sbaglia bisogna ricominciare da capo tutto quanto e può essere un po' un problema. È video musicale che mi ricordo è stato anche poi virgolette preso in giro da Elio Le Storie Tese in un successivo video, perché nel video di Spalmen è lo stesso video, solo che invece di esserci una ragazza che passeggia per le vie di Milano c'è Mangoni che passeggia, l'architetto Mangoni che passeggia per le vie di Milano. Stesso identico video, semplicemente due canzoni diverse, due personaggi diversi e un finale anche diverso, però al finale non ve lo spoilerò, vi lascio guardare il video.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 16:59.
0: 51 orizzontale.
3: Ce l'ho.
4: Ando.
0: Ciao ragazzi, ciao Simo, ciao Vaschi.
4: Buon pomeriggio da
5: anche. Affondato.
0: Anche. Ah, anche. Okay.
3: Affondato nel senso che fondò qualcosa.
5: Cioccolato con
0: Tris.
5: Questo caldo.
3: Di primi?
0: Sì.
5: Primi. E i secondi?
3: Di solito c'è il tris di primi.
0: Tris di primi.
5: E il tris di terzi? E i sesterzi esistono ancora. Vabbè, senti, stiamo un po' confondendoci.
3: Non si può. Se noi iniziamo.
0: Tris di terzi fa 9. Comunque.
3: Vabbè, però se ti ci metti in pure tu, ragazzi, qua non si esce più.
5: Ti sta per uscire la parolaccia.
3: Nota? Nota sul registro per il sottoscritto.
0: Adesso passa l'arbitro e ti ammonisce.
5: Esatto. Nota sul cruciverbone, perché Doug non è che prende e dice il 51 orizzontale.
0: 51 orizzontale.
3: Così a caso?
5: Orizzontale. No, perché giochiamo al cruciverbone anche con voi ascoltatori e la domanda di oggi è, prego Simone Rossi. Ti scappa.
3: No, 52 orizzontale. 52 orizzontale.
0: 52 orizzontale.
3: È simile al calderone, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettere.
5: Calder One.
3: Sì, bravo.
5: Grazie.
3: È simile al calderone.
0: Candelabro.
3: Ma non dovete rispondere voi.
0: Ah, non dobbiamo.
3: Sono gli ascoltatori. 335-787-1910. È simile al calderone. 6 lettere, non dire nulla.
5: Teramo.
3: Lo sapevo.
5: Va bene. Ciao, Doug.
0: Ciao, domani.
3: Ciao.

0: businessman, lo diciamo noi, dito nella piaga su Radio Latte e Miele. Buon pomeriggio, è giovedì, è il 9 luglio, state ascoltando Simo e Vaschi fino alle 20.
1: Sì, e sono molto contento che abbiamo iniziato con dito nella piaga, perché è un po' quello che sta succedendo oggi, che è il 9 luglio.
0: Perché?
1: 20 anni fa abbiamo vinto il mondiale.
0: Vero,
1: e io non
0: vero,
1: sono
0: vero.
1: Come quelli che vanno là dicendo: ah, 20 anni fa eravamo di qua. Io dico basta, basta, il dito nella piaga. Cioè, comunque dopo 5 edizioni che facciamo schifo, 3 non abbiamo neanche partecipato, però eravamo campioni del mondo. Basta pensare a quello, bisogna pensare al futuro.
0: Beh, sono i ricordi belli che ti porti dietro, come noi interisti.
1: Ma non
0: che...
1: possiamo vivere di ricordi.
0: Bravo, però
1: il triplete, oh!
0: Esatto,
1: basta.
0: Nei momenti di difficoltà è giusto aprire il cassetto dei ricordi e tirar fuori quella fotografia che ti fa sentire bene.
1: Ma
0: capito?
1: Noi invece tiriamo fuori il cassetto dell'estate col cruciverbone.
0: Sì, 335-787-1910, rimanete qui che tra pochissimo giochiamo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it

0: i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
3: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
6: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
7: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
8: Un check-up oggi più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
14: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Torri, scusa, lo sento, su Radio Latte e Miele?
1: Hai preso la matita?
0: Ho preso la chitarra.
1: No, la matita.
0: La matita
1: perché? Temperata?
0: Temperata perché?
1: Perché?
2: Parole, parole, parole.
0: Crociate.
1: Bravo, perché se no, se non lo dico io, nessuno fa niente qui dentro.
0: Si gioca con il cruciverbone di Radio Latte e Miele. Sì. Oggi giochiamo con il 52 orizzontale. Ripeto, il 52 orizzontale, perché con Dag abbiamo fatto un po' di confusione. Inizialmente abbiamo detto un altro numero.
1: Certo, se dicessimo 51 orizzontale, la gente sarebbe lì ferma
0: sì.
1: sull'autostrada
0: del no,
1: Sole. E ora che facciamo?
0: No.
1: Dio!
0: È simile al calderone, stiamo cercando una parola di 6 lettere.
1: Cos'è il calderone? È inutile che guardi, cioè,
0: no,
1: certo
0: è inutile che spieghiamo cos'è il calderone, perché sennò diamo già un suggerimento a chi vuole giocare con il cruciverbone.
1: Che mi immagino la strega col calderone, c'è cioè una cosa del genere che
0: vedi,
1: mette.
0: Stai dando un suggerimento.
1: Teramo?
0: Teramo, ancora.
1: No, sono 6 lettere, perché tu a quanto pare hai trovato l'unico cruciverba con solamente soluzioni
0: sempre
1: da
0: 6 lettere.
1: 6 lettere. Domani cosa, quante saranno? 6.
0: Non lo so, sceglierà come al solito Doug. Comunque è simile al calderone. Oggi la parola è composta stranamente da 6 lettere.
1: 335 787 1910.
0: Bravo. Mi stavo dimenticando.

0: Rakesh, America Inc. su Radio Latte Miele. È giovedì, il 9 luglio, e come sempre Simo e Vaschi sono qui fino alle 20, che cercano la soluzione al cruciverbone.
1: Ma pensavo la soluzione a tutti i mali del mondo, però quello non...
0: Iniziamo dal cruciverbone.
1: Ah, dici
0: anche
1: che
0: se
1: poi...
0: non è un male.
1: Sì, sì, infatti, non è un male, è un male riuscire a risolvere i problemi, e potremmo partire dal cruciverbone. Per la legge dei grandi numeri, questa piramide andrà ad allargarsi, arriveremo a risolvere tutto.
0: Bravo, si parte.
1: Quindi chiediamo il vostro aiuto, ma nessuna pressione.
0: Si parte dalle piccole cose per risolvere i problemi nel mondo.
1: Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, diceva Mahatma Gandhi,
0: che salutiamo.
1: Assolutamente.
0: 52 orizzontali. Oggi stiamo giocando con una parola di 6 lettere. È simile al calderone,
1: quindi anche il Colosseo. No, però sono più di 6 lettere. Colosseo. No, sono 8 lettere.
0: Io sai che non so contare in generale, anche quando Colosseo,
1: boh, Colosseo, Colosseo, quindi sono 3-3-2, quanto fa?
0: 3-3-2 è il numero di mio amico.
1: Ah, no,
0: però non
1: solo quel numero, scusa, quando ho preso il telefono? Nel 1904.
0: Allora, dai, non facciamo confusione,
1: no,
0: stiamo giocando con il 52 orizzontale.
1: Ma non confondere col 51.
0: Esatto, è simile al calderone, una parola di 6 lettere, fatecela sapere.
1: Sì, il numero è sempre quello, il 3-3-5-7-8-7-19-10, chi indovina riuscirà a risolvere non tutti i problemi del mondo, ma un piccolino, dai.
0: Forza, un bel messaggio vocale.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Signora?
2: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Spot. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: E regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
18: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
11: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
1: E dove?
19: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
20: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
21: Benvenuti da Lumen.
20: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
21: Vivi il gusto, vivi Lumen.
20: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
22: Oggi stiamo sbattendo la testa sul 52 orizzontale, è simile al calderone, una parola di sei lettere. 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi vocali. Vuoi dare anche il tuo, per sicurezza? 34

0: papà molto sorridente, Rossa Ramazzotti, che abbiamo riascoltato con Adesso Tu dal 1986, e 40 anni dopo chi l'avrebbe mai detto che avrebbe accompagnato sua figlia all'altare?
1: Aurora,
0: Aurora.
1: Bellissima, sì. C'è la scena di lui che la vede per la prima volta vestita da sposa
0: e dice oddio mio.
1: Beh, guarda, vorrei una figlia solo per vedere quel momento.
0: Ma tu solamente per concepirla.
1: Comunque
0: stiamo scherzando. Su Radio Latte Miele abbiamo gli eroi del weekend.
1: Ormai siamo a giovedì, scusami.
0: E lo so, ma queste notizie non è che escono sempre subito, cioè
1: ti arrivano
0: qualcosa.
1: Un po' in ritardo, bello.
0: Sì, le notizie arrivano prima da altre parti e poi le prendo io.
1: Bello.
0: No, è balzata solo oggi agli onori della cronaca degli eroi che in realtà hanno fatto un po' una stupidaggine.
1: Beh, se no non sarebbero eroi del weekend, perché in maniera goliardica.
0: Sarcastica,
1: ecco.
0: Sarcastica. Siamo a San Giovanni in Croce.
1: Goliardica non ti piaceva che hai detto sarcastica due volte?
0: Non mi interrompere mai più. Siamo a Cremona, in provincia di Cremona, al centro sportivo Loris Ceretti, perché tra sabato e domenica nella notte dei ragazzi hanno scavalcato la recinzione, sono entrati nel bar di questo centro sportivo e hanno rubato l'incasso del centro?
1: No.
0: Hanno rubato
1: le caramelle?
0: No, si sono fatti un piatto di pasta al sugo.
1: Ma era già pronta?
0: No,
1: si sono messi lì a cucinare. Sono stati anche bravi,
0: cucinare, infatti, poi non l'hanno presa.
1: Ma poi l'hanno lasciata la pasta per il giorno dopo alle persone?
0: Così dici, ci facciamo una frittatina, no? Che solitamente con la pasta si fa così.
1: Siamo entrati di nascosto. Lo so, non si fa, ma vi abbiamo lasciato la pasta da scaldare.
0: Non è successo assolutamente questo, anzi, in realtà hanno lasciato pure i piatti da pulire. Tanto che i gestori del centro sportivo non l'hanno presa bene. Anzi, gli hanno detto che. Cioè, ho detto, ragazzi, se volevate un piatto di pasta,
1: ve la facevamo noi!
0: Ma sì, ci facevamo un piatto di pasta insieme.
1: Ma bussavate
0: perché,
1: a casa?
0: Vabbè, non proprio a casa, al centro sportivo, no? E mi ricordo un pochino quando io e dei miei amici siamo entrati, quando eravamo un po' più piccoli, in una piscina di vicino a casa mia, no? Che era una piscina di un centro sportivo, e noi ci entravamo e però facciamo il bagno e poi ce ne andavamo.
1: Io sono entrato in una piscina, è vero, da piccolo?
0: Era la mia, no, scherzo, non è assolutamente
1: sì,
0: vero.
1: Sì, perché tu a Roma ce l'hai talmente grande la casa, la piscina,
0: sì, infatti,
1: che potevo entrarci da Milano.
0: No, avevamo una casa talmente grande che avevamo anche la stanza degli starnuti.
1: Come?
0: Ce ne entravamo e poi ricominciamo.
1: Io ce l'ho davvero, quando torno a casa dei miei, ormai camera mia non esiste più, è il magazzino dove mettono gli stendini.
0: E anche il frigo, a quanto pare, quando torno a casa. Come?

0: sentirla come urla Giorgia con Girasole dal 1999. Siete su Radio Latte e Mele, dove abbiamo parlato di questa bravata fatta da dei ragazzacci che sono entrati in un centro sportivo e si sono fatti un piatto di pasta.
1: Pensavo peggio, in realtà, dai. No, hanno lasciato solo i piatti da pulire.
0: Ma sì, ma guarda,
1: con tutti i ragazzi che si sentono adesso che fanno delle stupidaggini un po' più gravi,
0: delle sciocchezze.
1: Qui, ragazzi, la prossima volta portatevi dietro il detersivo e la spugna per lavare.
0: Vabbè, certo, ci sarà stato il detersivo e la spugna da lavare.
1: Magari no, infatti, magari sono giustificati dicendo: ragazzi, io non abbiamo trovato niente.
0: Ma
1: anzi,
0: niente.
1: Ci sentiamo un po' in colpa.
0: Ma perché stai parlando con questo accento strano?
1: Non lo so.
0: Va bene.
1: Quando imito i ragazzi,
0: sì, ti viene Aldo Baglio. No, in realtà questa cosa di farsi un piatto di pasta dentro un posto in maniera un po' clandestina succede molto più spesso di quanto pensiamo.
1: Dove? Cioè?
0: Perché spesso su Alpi e Appennini gli escursionisti magari fanno tardi, non possono tornare indietro perché non c'è il sole, e quindi che fanno? Entrano nei cucini dei rifugi e cercano un po' di cibo per la cena, no?
1: Ma lo sai che mi è successo proprio nel weekend appena passato? Sono andato a fare un po' di trekking con le mie sorelle Camilla e Alice, che saluto e
0: ciao,
1: ringrazio per la bellissima giornata. Siamo arrivati a questo rifugio.
0: Ti hanno obbligato.
1: A e siamo arrivati a questo bellissimo rifugio dove ho capito subito che c'era della comunità dietro, nel senso che le persone, cioè, li vedeva che erano clienti, ma sparecchiavano.
0: Infatti mi ha raccontato che ha mangiato dei pizzoccheri che era meglio
1: rivedibili. Diciamo che in cucina si sono improvvisati.
0: Ecco, potevi fare come fanno spesso degli escursionisti durante queste gite, perché magari trovano il rifugio chiuso.
1: Cioè, è giusto che se ti butti in cucina devi fare il tuo
0: esatto,
1: piatto forte.
0: Ma in realtà alcuni rifugi lasciano un cartello con scritto: la cucina è chiusa, ma in dispensa c'è della pasta e della passata di pomodoro. Mangiatela, ma poi vi supplichiamo di lavare i piatti prima di andarvene.
1: Quindi loro per sicurezza hanno la pasta e il pomodoro.
0: Esatto, perché magari uno vuole mangiare la base. No, in realtà succede perché spesso venivano rotte le serrature da escursionisti un po' maleducati, ma anche un po' disperati.
1: Quindi qui lasciano direttamente aperto.
0: E lasciano aperto e
1: l'importante
0: dicono,
1: è che pulite.
0: Esatto, infatti da quando hanno iniziato a lasciare questi cartelli gli escursionisti lasciano addirittura anche dei soldi sul tavolo per pagare il piatto un po' clandestino.
1: Dov'è questo posto?
0: Ma no,
1: non ce n'è uno in zona? Che mollo l'appartamento a Milano e vado a vivere in montagna?
0: Tu per scroccare venderesti davvero anche

0: Patti Pravo, rap. E batti tuo animale, batte come Pansoleali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda-Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda! Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
4: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
6: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
7: Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso!
9: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. È il profumo della

0: cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Sanremo 2023, Mr. Rain, supereroi su Radio Latte Miele, dove arriva il momento di, diciamo, di accedere un pochino alla cultura.
2: Torniamo indietro nel tempo, no, e andiamo in cantina, perché? In questo rifugio, eh? A prendere la parola del giorno.
1: Bravo Simone Rossi, che mi dà questi assist di Ba che io schiaccio.
2: Ormai lo so che quando arriviamo a questo punto c'è sta cafonata.
1: Non ti permettere mai più di insultare il dizionario.
2: Una roba abbastanza inutile.
1: Ma tu sei inutile.
2: Cioè, ci sono delle persone che stanno ascoltando Radio Latte Miele dall'estero,
1: che
2: per imparare l'italiano, e pensano che queste siano delle parole utilizzate quotidianamente nel nostro linguaggio.
1: Ma guarda,
2: non è così. Quello che state oggi ascoltando non è così.
1: Puoi finirla? Oggi in realtà è una parola che potremmo utilizzare durante le nostre giornate, perché abbiamo parlato di ragazzacci che fanno cose sbagliate, come entrare di straforo nei posti e farsi la pasta al sugo clandestina, e loro sono dei manigoldi.
2: Manigoldo già sentito.
1: Eh sì, è una parola che si può usare, no? Infatti significa ladro furbo, imbroglione dritto o persona disonesta che vive di espedienti e piccoli furti alle spalle del prossimo.
2: Forse viene ancora utilizzato nel,
1: sì,
2: nel nostro lessico. Forse
1: i nonni. Sei un manigoldo, un furfante.
2: Più una vecchia generazione, esatto.
1: Ecco, non indica il grande rapinatore di banche da film d'azione, ma il classico borseggiatore da metropolitana, truffatore di strada e ladruncolo. Cioè, in sostanza è il pickpockers moderno.
2: Quelli che rubano.
1: Attenzione, pickpockers.
2: Ah, quelli che ti dicono in metropolitana,
1: esatto,
2: di stare attenti.
1: Lo vogliamo usare una frase?
2: Vai, però che sia una frase attuale o ancora del 500.
1: Mentre ero distratto a guardare la mappa della città. La mappa della città.
2: Vabbè, anni 90.
1: Un manigoldo della peggior specie, con un gioco di prestigio, mi ha sfilato il portafoglio dalla tasca della giacca, lasciandomi solo col biglietto dell'autobus scaduto. Quindi abbastanza modesto. Sei contento?
2: Manigoldo un po' come villano.
1: O come Piedigoldo.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Buona domenica, la canzone di Safe su Radio Latte e Miele. Buon giovedì, è il 9 luglio. State ascoltando Simo e Baschi fino alle 20. Tra pochissimo andremo a chiamare qualcuno di voi per il cruciverbone.
2: Puoi evitare di fare quel movimento con le mani quando parli?
1: Perché tipo no, direttore d'orchestra.
2: No, tipo che ti stai lavando le mani, perché sembri Mister, il signor Burns di dei Simpson.
1: Perché sono molto contento, capito? Come mi sfrego le mani perché non vedo l'ora di sentire qualcuno all'ascolto che ci racconta un po' la parola giusta, ma anche la sua estate.
2: Ora vogliamo anche raccontare un po' un retroscena della persona che chiamiamo per il cruciverbone. Noi solitamente ci mettiamo d'accordo prima e se ci mandano magari dei salumi o qualcosa da mangiare di edibile, noi li chiamiamo e gli diamo anche quel momento.
1: Stai cercando di raccattare un po' di roba da mangiare?
2: Ora, se do magari il mio link di PayPal, volete fare un piccolo bonifico?
1: Link di PayPal, addirittura come sei tecnologico. Direttamente l'IBAN.
2: Ah, ok, giusto, hai ragione. No, perché purtroppo nello scoccare non sono un professore, sono a livello 1, tu sei a livello 12. Su 10.
1: Anni.
2: Sì, infatti.
1: Anni.
2: Comunque
1: 335 787 1910, rimanete lì e attenzione al telefono perché chiamiamo qualcuno di voi.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
6: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
7: Info e contatti su farserramenti.it.
8: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
14: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
15: Benvenuti da Lumen.
14: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
15: Vivi il gusto, vivi Lumen.
14: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
16: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
17: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Latte Miele.
2: Lancia cose.
1: No, ho appoggiato il cruciverbone, c'ho anche l'orologio.
2: È giustamente cruciverbone, quindi fa un bottone quando cade. Ci sta.
1: Stiamo giocando con il 52 orizzontale, abbiamo al telefono Enza da Grottole.
2: Ciao Enza!
3: Buonasera a tutti, sono felicissima.
2: Grande Enza.
1: Siamo molto contenti di sentirti perché Enza è una fedelissima ascoltatrice di Radio Latte Miele.
2: Ci ascolta più lei dei nostri genitori.
3: Sempre. Una vita che ascolto Latte e Miele. Dalla mattina quando c'erano gli sveglioni, sempre.
2: Bene. Anche se possiamo dirle una cosa?
1: Ah, è vero.
2: Cioè... Enza ha inviato i salumi agli sveglioni e non fin qui tutto bene. Questa cosa va detta.
3: Ve lo dico veramente, ve lo manderò pure a voi, vi farò assaggiare anche a voi i nostri salumi.
2: Enza, noi ti chiamiamo tutti i giorni.
1: Stiamo scherzando, esatto, sennò poi veniamo a mangiare a casa tua, Enza.
2: Sì,
1: perché tu cosa
3: volentieri, quando se venite nella nostra zona, Grottole, venite che siamo felicissimi.
2: Senti Enza, visto che alla fine siamo in confidenza, marito, avete una macelleria, giusto?
3: Sì, abbiamo una macelleria.
2: Dai,
3: sì.
2: Ti diamo 15 secondi per dire dov'è, così ti fai una piccola pubblicità.
3: Grazie. Allora, la nostra macelleria è a Grottole, un paese in provincia di Matera, Viale della Resistenza.
1: Come si chiama la macelleria?
3: Macelleria d'aria.
1: Okay. D'aria. Macelleria d'aria, perfetto. Segnato, segnatevi anche la soluzione del cruciverbone, perché oggi stavamo giocando col 52 orizzontale. È simile al calderone una parola di 6 lettere, Vaienza.
3: Aiolo.
2: Esatto!
1: Ha scandito anche le sillabe.
3: Grazie mille.
1: Grazie a te Enza. Come si sta a Grottole? Fa caldo?
3: Benissimo. No, non fa, c'è caldo, però è un'aria respirabile. Si sta benissimo. È un paese piccolissimo, ma stiamo bene.
1: Perché è un po' più in altura a Grottole, quindi prende un po' d'aria fresca.
3: Sì. Bene. Se venite a Matera, ci fa tantissimo piacere se ci venite a trovare, ma veramente.
2: Guarda, non dircelo due volte che stiamo già prendendo il biglietto del treno.
1: Guarda, Enza, io vado sicuramente in Puglia, Basilicata e Puglia confinano.
3: È vicino, sì, vicinissimo.
1: Va bene Enza, allora buona estate e buon lavoro.
3: Grazie.
2: Ciao, Enza.
3: Grazie mille, un abbraccio a tutti.

0: I The Colors, si chiama Partenope la canzone su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Enza da Grottoli
1: in provincia di Matera. E quanto pare si sta benissimo lì.
0: Si sta bene, un paesino che ha una certa altitudine, sì. Una certa altura,
1: una certa altezza. Sua altezza, paesino,
0: no,
1: di Grottoli.
0: Siccome ha una macelleria, i nostri ascoltatori vogliamo dare più spazio possibile. Abbiamo detto fatti un po' di pubblicità. Però ci sono più macellerie a Grottoli che si chiamano, perché ho detto macelleria Daria, però c'è un altro Daria. Quindi vi consigliamo
1: anche la via.
0: Vi consigliamo Daria Michele, Viale della Resistenza Grotto.
1: Esatto, ha detto che era Viale della Resistenza.
0: Perché il marito, no? Si chiama Michele.
1: Michele, perché spesso quando giocano sia lei che il marito.
0: Mandano il messaggio, sì, insieme.
1: Ciao, sono
0: sicurezza.
1: Michele da Grottole. Ciao, sono Anza da Grottole.
0: Ciao a tutti voi, grazie per aver giocato a Cruci Verbone. Rimanete qui, torniamo tra poco.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La dermatite bovina contagiosa è stata rilevata per la prima volta quest'anno anche nell'Oristanese, con un focolaio confermato nel territorio di Samugheo. Si tratta del 10° caso registrato quest'anno in Sardegna. I precedenti 9 avevano interessato il Sarrabus, in particolare i comuni di Muravera, San Vito, Villapuzzu e Descalaplano. Finora sono stati coinvolti 354 bovini con 36 animali risultati malati e 290 abbattuti. Dalle prime ore del mattino il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna è impegnato nello spegnimento di un incendio nelle campagne di Loceri, in località Pranue Piras, con il supporto di un elicottero decollato dalla base di San Cosimo. Le operazioni sono coordinate dal direttore della stazione forestale di Lanusei. Pietro Antonio Tolu, già imputato nel processo sulla presunta rete che avrebbe favorito la fuga del boss Marco Raduano dal carcere di casa circondariale di Badue Carros, è stato dichiarato ufficialmente latitante dopo essere risultato irreperibile per circa un mese. Su di lui pende un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 4 anni per reati di droga. La sua scomparsa coincide con il processo in corso davanti al tribunale di Nuoro, dove Raduano ha recentemente testimoniato in videocollegamento. Un anno fa Tolu aveva ottenuto gli arresti domiciliari per assistere la madre anziana, ma il provvedimento era stato ritardato per la mancanza di un braccialetto elettronico. Ora è ricercato dalle autorità. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che la vendita di Villa Certosa allo sceicco Ahmad bin Jassim Al Thani è stata fatta cercando di rispettare la visione del padre Silvio Berlusconi, pur senza poter garantire il futuro della proprietà. La famiglia ha deciso di venderla anche perché non la utilizzava più. La storica residenza con 126 stanze, 7 piscine e un parco di 120 ettari potrebbe essere ora trasformata in una struttura ricettiva di extra lusso. ANAS ha aperto al traffico gli ultimi 3 chilometri di nuova strada a 4 corsie che completano il percorso della statale 195 bis Nuova Sulcitana. Con questa apertura si completa dunque la realizzazione della strada extraurbana principale, che si sviluppa per circa 17 chilometri. L'appalto ha un valore complessivo di oltre 180 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
8: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
9: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona! Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
10: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
11: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
12: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
9: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
13: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
14: Te l'ho detto che sono stato al cinema ieri?
15: No, assolutamente no, non è l'ultima cosa di cui ho parlato negli ultimi 3 giorni.
14: Sono contento, sono andato a vedere Toy Story 5.
15: Bel film, eh?
14: Bellissimo.
15: Da consigliare, eh?
14: A grandi e piccini.
15: Voto?
14: 10.

0: da 1 alla 2 alla 3, alla 3 abbiamo scelto il cinema, quindi.
1: Sì, sono andato a vedere, a proposito di numeri, Toy Story 5.
0: Ma esiste ancora?
1: Esiste ancora ed è uscito questo, questo capitolo. Il primo uscì 31 anni fa, nel 1995.
0: Davvero?
1: 1995.
0: Perché mi ricordo di aver
1: fatto il calcolo stamattina.
0: Io avevo preso il
1: numero di calcoli,
0: il VHS, e quindi per questo pensavo fosse uscito. È uno di quei film che quando eravamo piccoli noi al cinema usciva magari più volte, tipo E.T. l'extraterrestre.
1: Cosa vuol dire usciva più volte?
0: Che magari usciva la prima volta quando 31 anni fa, però me lo ricordo di aver visto al cinema Toy Story 1.
1: Sì,
0: perché lo rifacevano, cioè io avevo due anni, 31 anni fa,
1: sì,
0: capito?
1: Sì,
0: seguimi.
1: I Colossal, i grandi film, in questo caso film d'animazione, poi magari vengono replicate negli anni successivi.
0: Tanto che mi ricordo che era uscito E.T. l'extraterrestre, come dicevo prima, io ce l'avevo in VHS, quindi dicevo, ma com'è possibile?
1: Sì, io stavo ripensando a Toy Story, che è un film, io non l'ho visto nel 95 effettivamente.
0: Vabbè, avevi 5
1: però
0: anni.
1: L'ho visto in sulla VHS.
0: Sulla VHS?
1: Sì, sulla videocassetta.
0: Siamo veramente antichi.
1: Sulla videocassetta avevo Toy Story e Inter Milan 3-0
0: con tuo padre che l'aveva registrato per sbaglio.
1: Sopra una cosa importante di mia madre, non so se era la mia nascita oppure una cosa del genere. Comunque
0: sarebbe molto divertente se magari c'era la parte che, cioè, registrare la nascita di un bambino deve essere
1: no nei primi giorni, capito? Okay. Non proprio,
0: cioè, che ne so, l'atto magari stava là con la nella nursery.
1: Ma per favore,
0: no, ma
1: già mia madre è nervosa, pensa durante il parto.
0: Ma ti immagini, spingi gol, cioè poi appariva Piccinini che annunciava il gol dell'Indri, Ronaldo.
1: Che bel derby. Comunque, a proposito, meglio il derby della mia nascita. Tra poco continuiamo a parlare di un bel cinema che si trova nelle tue zone, a Roma.

0: su Radio Latte Miele. Noi stavamo parlando di cinema perché ieri sono andato a vedere Toy Story 5.
1: Bravo.
0: Bellissimo.
1: Grandissimo.
0: Con mia sorella Camilla, che saluto e ringrazio per la compagnia.
1: Camilla che è allergica a tutto
0: tranne al cinema.
1: Ah, infatti no, a un certo
0: però
1: punto
0: però tipo i popcorn
1: e non
0: no, mais
1: no,
0: non lo so,
1: non lo so.
0: Non lo so. Vabbè. Comunque, voglio straconsigliarlo a tutti,
1: perché c'è
0: Toy
1: il burro.
0: Story 5.
1: C'è il burro, quindi sicuramente se è intollerante al lattosio non può berlo.
0: No, al lattosio è Alice, là.
1: Ah, ok, perfetto.
0: No, volevo straconsigliare questo film perché va bene sia per i bambini,
1: sì,
0: che per i grandicelli come noi, diciamo, superati 30. Chi è cresciuto con Toy Story 1, mm-hmm,

0: problema arriva con la tecnologia, cioè i bambini smettono di giocare con i giocattoli veri e propri,
1: la retorica.
0: E quindi arriva la tecnologia, arriva non so, il tablet, e tutti i bambini diventano sempre più soli, fanno fatica a socializzare, ad uscire, ma stanno in casa a vedere questo tablet oppure con la testa sempre abbassata sullo schermo.
1: Ma Woody ce l'ha l'account Instagram?
0: Woody, tra l'altro, Woody, è il primo anno di Woody non con la voce di Frizzi.
1: Eh beh, sì, anche che è difficile.
0: Con la nuova voce, che tra l'altro devo dire superatissima. Bene. Anche se è superato.
1: È un po' impressionante quando cambia la voce di un personaggio. Tipo quando è morto Tonino Accolla, che la voce di Homer Simpson era cambiata.
0: Qui è cambiata leggermente. Io non ho sentito tutta questa differenza. Mettiamola così.
1: Anche perché sono passati anni. Poi, comunque, Woody, anche lui è invecchiato tanto che aveva la chierica,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E quindi invecchiato anche lui.
0: Lo prendono un po' in giro, povero Woody.
1: Vabbè, ma non si fa. Cioè, non cosa gli dicono? Tipo, è posacenere.
0: No, che tipo quando lo vedono da dietro c'ha un fascio di luce che fa spaventare tutti i giocattoli.
1: Solidarietà per tutti coloro che hanno questo problema.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
9: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
10: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
11: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.

0: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.

0: Buoni o cattivi, Vasco Rossi su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di cinema e con la bella stagione tanti di noi puntano soprattutto al cinema all'aperto per le location.
1: Ma tu sei scemo.
0: Dipende dalle temperature.
1: No, non so le temperature, ma io mi ricordo il cinema all'aperto quando ero un po' più piccolo, ci andavo a Catania con i miei. E comunque, cioè, la quantità di zanzare che ci sono in un cinema all'aperto, io non lo auguro neanche al mio peggior nemico.
0: Sì, io sono stato un paio di anni fa a Milano, in mezzo ai palazzi. Location bellissima, però poi ti danno le cuffie per far sì che tu non disturbi tutto il vicinato.
1: A questo punto stavo a casa.
0: Ma sudavo. Poi quelle cuffie spero che le abbiano buttate.
1: Ma no,
0: perché
1: in realtà,
0: che anno era? 3 anni fa.
1: Ah, ok, quindi c'era già passato il 2020 e quindi c'era la questione
0: si
1: del...
0: Si suda se si è in città, a meno che non si sia al mare. I tuoi amici romani sono stati al mare a vedere il cinema con aperitivo?
1: Non penso.
0: Ad Ostia?
1: No, non penso. I miei amici non vanno ad Ostia, vanno a Fregene perché hanno un pochino la puzza sotto il naso.
0: Vabbè, comunque, amici di Roma, amici di Ostia e dintorni, provate questo bel cinema al mare con aperitivo con prezzi a partire da 15 euro, dove ovviamente c'è maxi schermo.
1: Max Pezzali, no scusa, questa è una sciocchezza, non c'entra assolutamente nulla.
0: Sedute tra teli, cuscini, sulla sabbia, al tramonto si parte alle 20 con un po' il ritrovarsi, alle 21 c'è la proiezione e in più c'è anche un cestino picnic.
1: Io sogno una cosa nella mia vita.
0: Cosa?
1: Cioè in realtà poi mia nonna aveva una piscina in casa dove andavamo, cioè noi andavamo tutta l'estate lì a San Pietro Clarenza in provincia di Catania e io sogno il cinema, un proiettore, un bel telo però davanti a una piscina, cioè praticamente tu dalla piscina ti guardi i film.
0: Ma vuoi mettere la piscina con il mare al tramonto?
1: Ma sì, il mare al tramonto bello tutto, però non ti fa il bagno anche perché è un po' pericoloso.
0: Ma la sabbia questo cestino da picnic con dentro pasta fredda, frittura di moscardine vegetali, mozzarelline, popcorn, acqua e una consumazione a scelta alcolica o analcolica.
1: Vabbè, torno a Roma, che te devo dire?
0: Ecco, vengo con te.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 19:04
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Latte Miele apre anche la nostra ultima ora.
1: No, per sempre.
0: Per
1: basta,
0: sempre, no, per questo giovedì 9 luglio siete con Simo e Vaschi fino alle 20. Oggi 9 luglio è anche una giornata che potrebbe interessarti.
1: Ah, si parla di cibo.
0: Giornata mondiale della masselanza. Che voi cos'è? Palestrati non ne sapete niente?
1: Masselanza non ho idea di cosa sia, non penso neanche sia una parola esistente nel vocabolario.
0: Giornata dedicata al culto del benessere fisico, della forza e dell'allenamento, con ironia e convivialità.
1: Cioè che praticamente uno si mette a fare bicipiti ma nel frattempo fa battute.
0: Sì, esatto.
1: Si fa pam,
0: quindi
1: ah,
0: noi palestrati, voi palestrati, non siete solo persone che alzano dei pesi o fissati per forza sulla vostra forma fisica e basta,
1: ma abbiamo anche un cuore
0: anche
1: e un muscolo e quindi va allenato, pompa pompa,
0: pompa. Avete anche della folle simpatia,
1: ecco, tipo
0: quindi
1: questo.
0: Amici che ci state ascoltando in palestra, tirate fuori un sorrisino, non fate solo ma tu nella tua palestra hai personaggi così?
1: In realtà no,
0: fissati.
1: Ce n'era uno ma si è strappato praticamente una metà parte del corpo.
0: Aia,
1: non è più
0: poverino.
1: E no, perché lui si allenava molto, solo che non recuperava e quindi a un certo punto il suo corpo ha detto stop, solo che il corpo quando ti dice stop lo fa in una maniera
0: netta,
1: è un po'
0: tosta,
1: netta, per cui si è strappato tutto e quindi ha dovuto prendere una spillatrice e fare zac zac zac.
0: Solo a pensarci mi fa male la schiena, non so.
1: Vabbè,
0: come
1: ma
0: mai.
1: Ma quello perché tu non fai sport.
0: No, faccio tennis.
1: Non è uno sport se lo fai una volta al mese.
0: Questo mese è andata così,
1: sì,
0: ma dal prossimo, ragazzi,
1: zero, perché farà ancora più caldo.
0: Vado al mare.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street. Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti. Si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio, con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
5: Esperienza, competenze e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
12: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, Corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Stavo per fare la crasi di Flamenco Paranoia di Samurai J, stava diventando Salerno Paranoia. Non è una cosa simpatica questa.
1: Ma che crasi è, scusami?
0: Una crasi quasi crazy.
1: Bella.
0: Bella questa. Cattivo. Cattivi, anzi, non si fa, non siete
1: chi?
0: A casa
1: cosa?
0: Vostra.
1: Chi?
0: È quello che hanno detto degli ispettori di Legambiente a Punta Prosciutto.
1: Puglia.
0: Sono... Bravo, esatto, bravo. Siamo
1: in provincia di Lecce.
0: Sì, in realtà sì. Siamo a Porto Cesareo in Salento, dove alcuni bagnanti hanno organizzato un pranzo al mare. Solo che non è che si sono messi là col panino, la ghiacciaiola.
1: La felicità,
0: di... ecco,
1: certo.
0: Sì, esatto. No, in realtà avevano sedie reclinabili, tavolata da 14 persone con chili e chili di cibo cucinato e da cucinare anche. Perché
1: anche
0: problema...
1: da cucinare.
0: E si sono messi
1: là. Si sono portati
0: con...
1: le pentole, i fornelli.
0: I barbecue, non hanno portato
1: la griglia, dai.
0: Esatto, infatti. No, il problema è che l'hanno fatto in una zona che è un'area naturale dove non si dovrebbe neanche calpestare, cioè
1: non si potrebbe neanche andare a piedi,
0: no, neanche a piedi. Questi qua avevano il gazebo, la tavolata, sedie di legno, hanno praticamente lasciato tutto sulla spiaggia anche con una buona quantità di rifiuti. E tu direi vabbè, ma
1: allora
0: sedie...
1: la parte dei rifiuti non sono assolutamente d'accordo, però nelle mie zone sul Gargano, cioè almeno ai tempi, c'erano persone che traslocavano in spiaggia.
0: Ah, sì, ma infatti,
1: cioè, portavano tutto,
0: sì,
1: tavolata,
0: hanno lasciato
1: chi a capotavola.
0: Hanno lasciato anche i nonni. Lasciati là.
1: Ma veramente hanno lasciato.
0: Divertitevi e fate
1: beh,
0: come
1: certo,
0: se fosse
1: così
0: natura.
1: Si porta tutta la famiglia, quindi si organizza sto tendone, sto gazebo,
0: sugli elefanti
1: e ci si diverte. No, che elefanti,
0: che ne
1: pane
0: so,
1: e pomodoro, le lasagne, perché poi in Puglia, almeno nelle mie zone, adesso non voglio generalizzare, non riescono a mangiare freddo, nel senso che si mangia la pasta calda anche se fuori ci sono 47 gradi.
0: Ma porta la pasta fresca, cioè comunque ci sono molti modi per portare del cibo nelle schiscette, non è che per forza devi portare roba calda.
1: Avevo portato giù una mia ragazza, poverina, già non è che fosse una grande magnata, cioè una grande,
0: mangiatrice.
1: Magnata,
0: no, a Roma è una cosa un po' strana da dire.
1: Una grande magnata in senso, una grande mangiatrice. In più si è trovata con 35 gradi fuori,
0: cioè,
1: il brodo, la pasta col brodo e piselli.
0: Vabbè. Avessi detto la lasagna, la pasta col brodo, insomma.
1: Ma è
0: non
1: caldo,
0: è che...
1: fa caldo, ragazzi.
0: Vabbè, ma alla fine quello che mangi, mangi. Poi alla fine è quello che viene dopo che è il problema. Perché, cioè, tu immaginati questi che avranno mangiato chili e chili di roba. Il bagno tra un mese praticamente.
1: Sì, tra un mese. Però si sono portati da mangiare. Dove? A Punta Prosciutto.
0: Poi c'è pure il nome che portava quell'anguria.

0: C'è Tommaso Paradiso su Radio Latte e Miele, dove poco fa abbiamo parlato di questi incivili che hanno portato tavole, sedie, pranzi di Natale in una spiaggia che era comunque protetta e non si poteva fare.
1: Non si fa.
0: Cattivi.
1: Se era una spiaggia protetta, no. Se invece era una spiaggia libera.
0: No, non era libera. Non si poteva fare.
1: Se era una spiaggia protetta, no. Qualora fosse stata libera, allora un altro conto.
0: Ora bisogna controllare comunque in ogni comune in cui vai quali sono le indicazioni, no? Quali sono le regole, così almeno eviti di cadere in fallo e soprattutto di ricevere multe. E poco prima, cioè quando abbiamo iniziato a chiacchierarne, ho detto così per fare la battuta: ma scusate, limitatevi alla borsa frigo. Tu sei uno di quelli che porta la borsa frigo? Perché no?
1: Perché
0: cioè,
1: no?
0: Compra il ristorante.
1: Perché sì, di solito quando vado al mare mi piace smangiucchiare al mare.
0: Che vuol dire, scusa?
1: Nel senso che non mi porto dietro niente, prendo un paio di birre, spendo.
0: Tu fai il pranzo liquido. Cioè
1: no, a me mi piace lo spaghettino con le vongole, con una buona bottiglia di vino, con gli amici, capito?
0: Vabbè, tu sei un ricco praticamente. Cioè,
1: in
0: non
1: vacanza
0: è che tu...
1: cerco di trattarmi bene, se qua faccio la fame durante l'anno, almeno in vacanza provo a fare una persona, provo a essere una persona migliore.
0: Vabbè, quindi tocca venire in vacanza con te per vederti
1: vieni
0: fuori.
1: Che devo risparmiare.
0: Ah, ok, quindi peggio mi sento. In realtà la borsa frigo in un certo senso si è anche voluta, perché... c'è questa ricerca semiseria che ha mostrato come noi italiani abbiamo mollato i panini per portarci con le schiscette. No, peggio, lasagne e parmigiane di melanzana, perché
1: un po' pesanti, cioè, scusami.
0: Però c'è una ricerca che spiega come una buona parte degli italiani la mattina si sveglia alle 5 per mangiare forte e chiaro in spiaggia, addirittura si organizza la sera prima e si mette a cucinare già dalle 9 di sera per il giorno dopo.
1: Allora, tutte queste persone, avranno uno stomaco d'acciaio.
0: Sì, anche perché poi alla fine...
1: o si portano dietro una bottiglia di digestivo, visto che c'è la borsa frigo.
0: Ma cosa è la bottiglia di digestivo? Cioè, del liquore?
1: Sì, l'amaro. Il digestivo.
0: Certo, ci sta, perché dopo che ti sei sfondato lo stomaco con le parmigiane di melanzane, un bel bicchierino d'amaro. Anzi, guarda, se vuoi, facciamo tipo 0,40 di bicchierino d'amaro.
1: Sì, ma poi non fate il bagno, che è pericoloso.
0: Per un mese.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Spot. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? APAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. APAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
5: Un sorriso sicuro cambia tutto.
2: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Sorridi, c'è Ichnos.
2: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Su Radio Atenere ci stiamo preparando per le vacanze.
8: Evviva!
7: E vai! E infatti tra poco parliamo di valigie.
8: Valigie? Prima sì. Hai detto borsa frigo.
7: Ora valigie.
8: Adesso valigie, manca solo il biglietto e si parte.
7: O la borsa forno, esiste?
8: Boh!

0: La radio di Eugenio Finardi e ora la musica che gira intorno di Ivano Fossati dal 1983 su Radio Latte e Miele, dove ci stiamo preparando, anzi in realtà molti italiani già sono in viaggio o in vacanze.
1: I tuoi quando vanno in vacanza?
0: I miei penso che siano, no, che andranno quando vado io più o meno.
1: I miei
0: no,
1: partono...
0: dopo non è vero, cavolata, perché io vado il 2024, tanto che andrei in onda da solo.
1: Evviva!
0: Invece. Ma che dici, dai, che ti manco. Ti manco già oggi, che sono ancora, devo passare due settimane. Poi mi andranno, se non sbaglio, a inizio agosto, verso il 4 partono, se ne stanno tre settimane un po' in giro.
1: Perché stanno lavorando ancora tutte e due i tuoi?
0: Sì.
1: I miei invece partono martedì, mia madre è in pensione da tempo, mio padre... pensione, partita IVA, continua a lavorare, quindi hanno una certa indipendenza da questo punto di vista. Avendo la casa in Puglia, vanno giù dal 13 luglio.
0: Ciao.
1: Ci si rivede a settembre, se
0: forse,
1: tutto va bene.
0: Forse, se ci va. In realtà c'è un po' un problema, che il bagaglio, perché su TikTok stanno esplodendo tutti i vari influencer.
1: I bagagli, no.
0: Non stanno esplodendo i bagagli, no, quello no, assolutamente, non fateli brillare, non si fa cattivi. Più che altro i TikToker stanno pubblicando molto spesso dei video su come riempire questi bagagli, anche perché
1: come incastrare qualsiasi cosa dentro la valigia.
0: Anche perché noi italiani abbiamo un po' di problemi, perché noi siamo la nazione che porta più roba inutile in vacanza.
1: Ah, sì?
0: Ma si parla di, per esempio, ombrelli, e tu stai andando in una zona desertica, cioè che dici?
1: Siamo diffidenti noi italiani.
0: No, in realtà ci portiamo,
1: non si sa mai, potrebbe servire, non si sa mai, potrebbero non esserci.
0: Però le cose che portiamo di più ci sono gli ombrelli, che spesso non servono, o per esempio portiamo anche più di un libro all'interno del bagaglio, ma
1: e poi
0: leggiamo
1: una pagina.
0: Ma
1: leggiamo.
0: Esatto, lo facciamo solamente in aereo.
1: Scusami un attimo, il libro ci sta, ma l'ombrello non si rompe dentro la valigia?
0: No, quelli piccolini, immagino, che
1: forse
0: ti
1: c'è la taschina
0: da 600 metri, cioè che sa. E poi il problema che ci portiamo molto spesso è troppo intimo, cioè troppe mutande, calzini.
1: Oddio, problema.
0: Sì, infatti.
1: O vai in una specie di nudisti, o vai in un posto dove puoi stare così come madre natura t'ha fatto.
0: Non penso madre natura, come mamma t'ha fatto, tua mamma. Non è che madre natura. Ma in realtà questo succede perché tendiamo a immaginare dei scenari un po' negativi, no? E quindi ci riempiamo di roba inutile in valigia.
1: Beh, sì, ci fasciamo la testa prima di farci del male, certo.
0: Le fasciature comunque occupano spazio.
1: Anche quelle nel baule.
0: Sì,
1: nella valigia.
0: Poi oltretutto ci sono anche i problemi per quanto riguarda lo zaino, che ci sono sempre più restrizioni.
1: Sì, non lo puoi neanche più indossare, no?
0: Non si può. Zaino.

0: Ron e Tosca su Radio Latte 1000 dal 1996 e stiamo parlando della valigia, che è spesso un problema per noi italiani, il fatto di riuscire a gestirla, portare troppa roba, perché siamo pessimisti.
1: Sì, e quindi cerchiamo di... scusate, sempre...
0: Sì, infatti, devi smettere di fare rumori.
1: Non sono sei pieno di bracciali.
0: Non sei un rumorista, smettila.
1: Siccome non potevo mettere niente in valigia, ho tutto addosso.
0: Sì, per quello, quello anche. Ma in realtà...
1: Io, per esempio, faccio la lista, scusami se ti interrompo. Prima di fare la valigia, la preparo giorni prima.
0: Giorni prima?
1: Eh sì, perché dico, inizio a fare la lista delle robe da mettermi in valigia. Questo, questo, questo. Poi magari all'ultimo mi si aggiunge qualcosa per far sì che... tutto ci sia.
0: Che poi in realtà è una questione di ottimismo o di pessimismo, perché chi è pessimista dice magari mi si rompe la maglietta, magari mi si sporca di sugo appena l'ho messa, no? E poi magari usiamo pochi trucchi, cioè ovviamente se si va al mare la maglietta usata la sera prima si mette poi al mare,
1: bravo,
0: no?
1: Bravo.
0: Poi io che sono ottimista spesso in realtà subisco un po' di fregature,
1: cioè?
0: Tipo io qualche mese fa ti raccontai,
1: ti macchi a cena, non la puoi mettere il giorno dopo al mare,
0: ma va là, me ne frego, figurati. No, il problema è quando per esempio una volta ho perso un aereo e praticamente prima di perderlo mi hanno detto il tuo documento non va bene, devi andare all'anagrafe di Malpensa, che era dall'altra parte dell'aeroporto, quindi corri, vai sudando in estate, e sono andato all'anagrafe, ho fatto il biglietto, ho fatto il documento e poi ho perso ovviamente l'aereo, e quindi maglietta sudata ne ho messo un'altra che ho a sua volta anche sudato, no? E quindi a lungo andare praticamente ho sprecato molte più magliette di quanto dovessi.
1: Siamo molto dispiaciuti per te.
0: No, nel senso che bisogna, cioè, ok, essere pessimisti.
1: No, perché sono andato di là e poi sono andato, ma sono qui a prendere appunti. Devo unire i puntini per capire cos'è successo nella tua valigia.
0: Io non parlo più con te.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: sono iniziati i saldi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda-Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
1: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
6: Bene, totale 14 euro.
5: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda-Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.

0: Apnea su Radio Latemiele, quasi in chiusura di questo giovedì 9 luglio. Abbiamo ricordato che 20 anni fa diventavamo campioni del mondo, ma ragazzi, dobbiamo essere sinceri, non siamo l'unica nazionale che sta andando male.
1: La Germania anche.
0: La Germania, c'è chi non si è proprio qualificata, come la nazionale del Cile, che comunque ha sempre sfornato dei buoni talenti.
1: Che poi 3 edizioni fa ha vinto anche la Coppa America.
0: La Coppa America, esatto, che è l'europeo, ma in America.
1: Come noi 2 edizioni fa però.
0: Noi 2 edizioni fa, nel 2021, un tifoso non sembra aver accusato particolarmente questa mancata partecipazione.
1: Okay.
0: O forse sì, perché ha ricoperto la macchina di figurine. Non so se l'hai visto.
1: No.
0: Il tifoso cileno che ha deciso di ricoprire la macchina nuova con 4.000 figurine Panini.
1: Ma di chi poi?
0: Cioè, di tutti, 4.000 figurine Panini, di chi? Di tutti.
1: È perché probabilmente gli costava di meno comprare i pacchetti rispetto a riverniciarla.
0: Tu dici,
1: cioè, magari è tutta ammaccata.
0: No, ecco, è stata la sua idea. Lui si chiama Ariel Osses, non so bene la pronuncia. È un ragazzo di 33 anni di Santiago del Cile.
1: Alla
0: che
1: mia età.
0: Alla tua età, quindi magari avete anche gli stessi pensieri. 4.000 figurine Panini sulla macchina appena acquistata.
1: Ma come? Ma è scemo. Anche perché si rovina, cioè comunque alla prima pioggia, alla prima volta che la porti a lavare, cioè leva tutto ma rimane la colla.
0: A quanto pare non la vuole lavare.
1: Infatti,
0: può essere un trucco per non lavarla.
1: Domanda, prof,
0: sì.
1: Ma tu hai visto le foto?
0: Ho visto le foto.
1: Ma anche nei vetri?
0: Beh, no, ma sulla carrozzeria.
1: Se
0: non ci vedi più, poi diventa anche illegale andare in giro con la macchina con i vetri tappati.
1: Ma giustificata a qualcuno questa
0: sì,
1: sua
0: allora,
1: scelta?
0: Sì, allora Ariel, che ormai è un nostro amico, ha deciso di.
1: Sirenetta.
0: Praticamente lui non è mai riuscito a completare un album di figurine. E allora, adesso che aveva la possibilità di avere una specie di tela, che era la carrozzeria della sua macchina, ha deciso inizialmente di usare le sue figurine, che però non erano abbastanza. Allora ha fatto un appello social e ha girato tutto il Cile per trovare le 4.000 figurine che servivano per coprire tutta la carrozzeria della macchina.
1: Gli manca una figurina, secondo me.
0: Quale?
1: Quella dei mondiali odierni del Cile. Ah, vabbè, anche quelle dell'Italia,
0: Ah sì, abbiamo finito per questo giovedì 9 luglio. Per quanto riguarda noi, Sima e Vaschi, ci risentiamo domani puntuali.
1: Sì, aspetta un secondo, ma perché ti sei messo a guardare?
0: Sta guardando l'orologio.
1: Ma se davanti a me l'hai fatta sta cosa, non è che ti guarda, non abbiamo la televisione per cui ti osservano.
0: Vabbè, io devo sempre controllare.
1: Ci sentiamo domani, ciao.
0: A domani, 17. Ciao.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle di latte e miele, buona giornata a tutti. La luna si trova nel segno del toro, il sole nel segno del cancro. Io penso che per l'Ariete questo sia un momento veramente molto importante, perché con Giove e Saturno favorevoli, Marte ottimo, Nettuno nello spazio zodiacale, è impossibile non pensare al futuro in maniera propositiva, persino liberarsi di un peso, perché quando abbiamo un buon oroscopo possiamo anche decidere di non continuare più cose che fanno stare male. Il segno del toro oggi è molto avvantaggiato, poi da ieri Venere è tornata favorevole, quindi spero che ci sia un sorriso in più in amore, la voglia di divertirsi, divagarsi. Lo dico in modo particolare a tutti quelli che si sono tanto impegnati nell'ambito del lavoro e hanno diritto ad un po' di relax. Giornate attive. Per i gemelli, sabato 11 e domenica 12 saranno giornate di rivelazioni, ma anche di test per alcune coppie. E qui mi rivolgo a tutti quelli che pensano di avere a fianco un partner un po' troppo taciturno, poco stimolante. Ecco, forse bisognerà capire cosa c'è che non va, parlare chiaro. Il segno del cancro, sole e mercurio, lo dicevo anche ieri, sono nel segno, e anche se c'è qualche oppositore, qualcuno che vorrebbe che tu non riuscissi a fare una cosa, sappi che alla fine ti prenderai una bella soddisfazione. Il weekend porta consiglio e Venere è tornata favorevole, speriamo porti anche l'amore. Il leone è uno dei segni più forti del momento, talmente forte che io lo inviterei alla prudenza anche oggi, come ho fatto ieri, perché quando si è potenti ma non si è, diciamo così, pronti a controllare la propria energia, si rischia di fare troppo, si rischia di indirizzare male le proprie emozioni. E invece adesso bisogna capire cosa fare, con chi farlo e agire al più presto. Comunque, nel complesso, grande luglio, grande leone. Per il segno della Vergine, la luna favorevole aiuta e Venere nel segno spinge anche ad amare. So che questo è un segno un po' diffidente, pudico, quindi non si butta nella prima relazione che trova, però vorrei sollecitare all'azione tutti quelli che sono rimasti un po' troppo fermi per paura delle conseguenze, per paura di sbagliare. Luglio è un mese importante per vivere sensazioni nuove. Mi raccomando, Bilancia, una bella idea può essere finalmente convalidata e spinta ora che Giove non è più contrario. Come dicevo ieri, non aspettare che tutti siano tuoi amici, soprattutto gli invidiosi, persone che vorrebbero stare al tuo posto. In questo momento è importante scegliere le persone giuste per andare avanti al meglio. Scorpione, questa luna opposta da ieri tende un pochino gli animi, i nervi. Non vorrei che nell'ambito del lavoro sia nato qualche qui pro quo. Un minimo di attenzione va riposta anche alle questioni di carattere legale, carte, scadenze. C'è anche chi è in attesa di soldi che non sono arrivati. Però, insomma, pare che le cose si sistemeranno almeno entro il 22 di questo mese. Sagittario, le stelle dell'amore potrebbero essere un pochino perplesse fino a domenica. O sei tu che stai analizzando una situazione con occhi diversi rispetto al passato, oppure c'è una tensione nell'aria a cui bisogna dare corpo, sfogo, altrimenti rischia di diventare una polemica. Nell'ambito del lavoro, novità, anzi, fai proprio tu una proposta. Capricorno, questo nuovo transito di Venere spinge all'amore, le emozioni sono più belle, più vive, e chissà che proprio oggi non ci sia una sorpresa, una telefonata, un incontro che non ti aspettavi. Opportunità. Acquario, lascia passare questo venerdì, sabato e domenica saranno giornate migliori. Per quanto riguarda il lavoro, sembra quasi che tu debba pregare per ottenere quello che ti spetta. Ci vuole un po' di attenzione ai dettagli, anche a livello sentimentale. Pesci, si apre un weekend particolare, se hai a che fare con Sagittario, Vergine, Gemelli, fai attenzione alle parole di troppo. Potresti diventare un po' caustico, molto intraprendente, ma anche molto critico. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica. 1967.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatunil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatunil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot.
4: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa. Vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
7: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
9: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: metri.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele. 1982.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele. L'estate è tutta da vivere.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La dermatite bovina contagiosa è stata rilevata per la prima volta quest'anno anche nell'Oristanese, con un focolaio confermato nel territorio di Samugheo. Si tratta del 10° caso registrato quest'anno in Sardegna. I precedenti 9 avevano interessato il Sarrabus, in particolare i comuni di Muravera, San Vito, Villapuzzu e Descalaplano. Finora sono stati coinvolti 354 bovini con 36 animali risultati malati e 290 abbattuti. Dalle prime ore del mattino il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna è impegnato nello spegnimento di un incendio nelle campagne di Loceri, in località Pranue Piras, con il supporto di un elicottero decollato dalla base di San Cosimo. Le operazioni sono coordinate dal direttore della stazione forestale di Lanusei. Pietro Antonio Tolu, già imputato nel processo sulla presunta rete che avrebbe favorito la fuga del boss Marco Raduano dal carcere di casa circondariale di Badue Carros, è stato dichiarato ufficialmente latitante dopo essere risultato irreperibile per circa un mese. Su di lui pende un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 4 anni per reati di droga. La sua scomparsa coincide con il processo in corso davanti al tribunale di Nuoro, dove Raduano ha recentemente testimoniato in videocollegamento. Un anno fa Tolu aveva ottenuto gli arresti domiciliari per assistere la madre anziana, ma il provvedimento era stato ritardato per la mancanza di un braccialetto elettronico. Ora è ricercato dalle autorità. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che la vendita di Villa Certosa allo sceicco Ahmad bin Jassim Al Thani è stata fatta cercando di rispettare la visione del padre Silvio Berlusconi, pur senza poter garantire il futuro della proprietà. La famiglia ha deciso di venderla anche perché non la utilizzava più. La storica residenza con 126 stanze, 7 piscine e un parco di 120 ettari potrebbe essere ora trasformata in una struttura ricettiva di extra lusso. ANAS ha aperto al traffico gli ultimi 3 chilometri di nuova strada a 4 corsie che completano il percorso della statale 195 bis Nuova Sulcitana. Con questa apertura si completa dunque la realizzazione della strada extraurbana principale, che si sviluppa per circa 17 chilometri. L'appalto ha un valore complessivo di oltre 180 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
7: 1979.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: DSL Magazzini Outlet, sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
7: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Saro.

0: B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
1: Latte Miele Re Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 2000.

0: 21 e 4. Latte e miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1971.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: DSL Magazzini Outlet, sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
4: Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele. 1987.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
2: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
3: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele
5: 1973.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
0: Latte Miele Rewind.
10: Dagli anni 60 ad oggi.
0: La musica che non si dimentica. 2008.

0: rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
1: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
2: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
3: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
1: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1980.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
3: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Bardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
4: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
5: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
6: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
7: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
8: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
9: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle di latte e miele, buona giornata a tutti. La luna si trova nel segno del toro, il sole nel segno del cancro. Io penso che per l'Ariete questo sia un momento veramente molto importante, perché con Giove e Saturno favorevoli, Marte ottimo, Nettuno nello spazio zodiacale, è impossibile non pensare al futuro in maniera propositiva, persino liberarsi di un peso, perché quando abbiamo un buon oroscopo possiamo anche decidere di non continuare più cose che fanno stare male. Il segno del toro oggi è molto avvantaggiato, poi da ieri Venere è tornata favorevole, quindi spero che ci sia un sorriso in più in amore, la voglia di divertirsi, divagarsi. Lo dico in modo particolare a tutti quelli che si sono tanto impegnati nell'ambito del lavoro e hanno diritto ad un po' di relax. Giornate attive. Per i gemelli, sabato 11 e domenica 12 saranno giornate di rivelazioni, ma anche di test per alcune coppie. E qui mi rivolgo a tutti quelli che pensano di avere a fianco un partner un po' troppo taciturno, poco stimolante. Ecco, forse bisognerà capire cosa c'è che non va, parlare chiaro. Il segno del cancro, sole e mercurio, lo dicevo anche ieri, sono nel segno, e anche se c'è qualche oppositore, qualcuno che vorrebbe che tu non riuscissi a fare una cosa, sappi che alla fine ti prenderai una bella soddisfazione. Il weekend porta consiglio e Venere è tornata favorevole, speriamo porti anche l'amore. Il leone è uno dei segni più forti del momento, talmente forte che io lo inviterei alla prudenza anche oggi, come ho fatto ieri, perché quando si è potenti ma non si è diciamo così pronti a controllare la propria energia, si rischia di fare troppo, si rischia di indirizzare male le proprie emozioni. E invece adesso bisogna capire cosa fare, con chi farlo e agire al più presto. Comunque, nel complesso, grande luglio, grande leone. Per il segno della Vergine, la luna favorevole aiuta e Venere nel segno spinge anche ad amare. So che questo è un segno un po' diffidente, pudico, quindi non si butta nella prima relazione che trova, però vorrei sollecitare in relazione tutti quelli che sono rimasti un po' troppo fermi per paura delle conseguenze, per paura di sbagliare. Luglio è un mese importante per vivere sensazioni nuove, mi raccomando. Bilancia, una bella idea può essere finalmente convalidata e spinta ora che Giove non è più contrario. Come dicevo ieri, non aspettare che tutti siano tuoi amici, soprattutto gli invidiosi, persone che vorrebbero stare al tuo posto. In questo momento è importante scegliere le persone giuste per andare avanti al meglio. Scorpione, questa luna opposta da ieri tende un pochino gli animi, i nervi. Non vorrei che nell'ambito del lavoro sia nato qualche qui pro quo. Un minimo di attenzione va riposta anche alle questioni di carattere legale, carte, scadenze. C'è anche chi è in attesa di soldi che non sono arrivati. Però, insomma, pare che le cose si sistemeranno almeno entro il 22 di questo mese. Sagittario, le stelle dell'amore potrebbero essere un pochino perplesse fino a domenica. O sei tu che stai analizzando una situazione con occhi diversi rispetto al passato, oppure c'è una tensione nell'aria a cui bisogna dare corpo, sfogo, altrimenti rischia di diventare una polemica. Nell'ambito del lavoro, novità, anzi, fai proprio tu una proposta. Capricorno, questo nuovo transito di Venere spinge all'amore, le emozioni sono più belle, più vive, e chissà che proprio oggi non ci sia una sorpresa, una telefonata, un incontro che non ti aspettavi. Opportunità. Acquario, lascia passare questo venerdì, sabato e domenica saranno giornate migliori. Per quanto riguarda il lavoro, sembra quasi che tu debba pregare per ottenere quello che ti spetta. Ci vuole un po' di attenzione ai dettagli, anche a livello sentimentale. Pesci, si apre un weekend particolare, se hai a che fare con Sagittario, Vergine, Gemelli, fai attenzione alle parole di troppo. Potresti diventare un po' caustico, molto intraprendente, ma anche molto critico. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
1: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
2: Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso.
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
0: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
8: E la chiamano estate, questa estate. Senza te.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.